Jaumon, da Teresa Rüther Seli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o in glas en meli scaldes. Jaumon, e sai che tot mes pass. Elsa in dumbrai.

Chi sa da Peter Lanzel. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il dies strusch che tu sto scridar e vules gent terceu in avo tornar.

Amur, de Florin Darms. O ti cara dolce flur, chas ti po mai era fatg, che mio cor, da dot sinsur, splonte pece si sferfatg. Sas ti cara, c'è quei oi, che la tonda rugenà, che sto sci de buona foi, te adina mo ludà. Il è la floma, dell'amur, che ha fau mio pau per cor, per toi, dolce cara flur, ed os arde nel trasò.

Or del chalender del paur. Nüvel cotchen da la saira, il di davo, bel di da feira. Nüvel cotchen la daman, ant la saira, un pantan.

0: Las novitats der RTR.
1: La sicuranza da terratrembels en Svizzera deve venir reglada da nov. A Berna van las opinions de part. Suenter l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia, l'UE e la NATO se mussen solidaricas. Ad oz cuvan vel sanivels magari al Sulegl e ven però puspe flot ciaut con fin 26 grads. De pli de quals temas a de Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Biendi. In Svizzera deve venire a reglare nuovo ciò che finanziasse als dons che dati in Fitchgräfte terra Trembel. Ci vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale due la segerata in contattals terra Trembels sco qua chi dat mincia cent ons esser en la responsabile dat individuala. Pirterin terra Trembel anc begräf due la Confederazione pod eich obligar tutels proprietaris di mobilies de surpigliar in a contribuzione limitada. La decisione della Commissione è codata con 23 in contertesnov vurs. Il dezember passava il Consiglio del Centuns refusare la proposta del Consiglio federale che vuole in sliezione con una assicuranza. A con quai all'exterior. Suenter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania. Adesso musa avert in vers sanzioni che la Germania ha annunciato contro Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, benevente ma demo mai le sanzioni, le comproves seien claras. L'incumbenzante dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha detto che invece è in altri paesi che la Russia provocasse ad una plificia, per cui si accende la domanda che possa stramentare Mosca anche ir più lontano. In unserer Stein in Germania, la Marina Tudescia ha testato un successo in Rakete Ballistica. In Fregatta in l'Atlantik del Nord ha testato in System de Raketes Israelian, scola Marina Kommunicesche in vers l'Agentura de Presse Tudescia. Il test sei venit ni secret. Per l'execuzione seien duas Fregattas Tudescias venides transferides in il territori tranter l'Irlanda e l'Islanda. Al test ha dimostrato che il sistema possa venire dovrà con successo dels bastiments tudests, ein un vin avant. Le rakete contangen in una distanza da passa 500 km. Ossa, deve venire presentata als plans per comprare le armes. Ad en il proxim Orient, l'Iran ad el Stadis Uniz an de novo mein attaccia in lauter. Il Stadis Uniz ante noch agenes indicazions prendi en mira basas de las gardas de revolution. In sei attaccia positions per la defensione dell'aria, systems de radar, square apparats per meter mines. Ter in attaccia americana en il sit dell'Iran sei venito già in a casa, nur che ni veniva gist festiva in a nozza, scriva l'organizzazione de Git Meselina Kocna. Quattro persone sono tirs venides mazzadas, ulteriores tirs seien venides blessadas. L'Iran ha sgula attacce sir saira alla noche, le fine mira, en stades bases americanas en region. Attacce con drones e raketes en venides annunciadas en il Kuwait, il Bahrain, alla Jordania. Le fin demna, el conflict tranter l'Iran del Stadis Uniz per la prima giada de PMNES buspe escala militare mein. In guaiteril sport tennis, per Belinda Bencic e il US Open già a fin sent la prima ronda. La Svizzera, cavaliva scola numero 12 del turnier, ha stuissu de comber alla casacca Yulia Putintseva, che con 6 a 4, 5 a 7 a 3 a 6. Con Bencic e intanto tutte le quattro donne e domen svizzers che sono qualificati per il tablo principale, codat ora su enter B in a partita. E dank der il Balapé, en la sisavla ronde della Super League an als Young Boys surpiglia la testa della tabella. Ils Bernays han gudegna ir saire la partida ordeifern contra Turic con 4-2 ad uscire sur passà Lugano. Del Gieu è sta Christian Fasnacht, ca gist saeta 3 gols per IB. Con il hat-trick AL pude festivar ses 100 gol en la Super League.
2: La meteo.
1: Oz dat is wenn Soleil magari a magari wels de nivels pli spess, so entrinne de man per past frescia kun 30 Grad, elendje di notte, crescia il thermometer lora pu spess in fin 20 Grad, elendje di ne bassa, den sur selve vasti oz per fin 24 Grad, adella regiun de cuire per 26.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Unic e simpatic.
1: Marco de Bonura, idis 5 pasale 6 es un ledina scenin, bundi, ti vigerin bun prüm caffè, belle chacuno.

La sessedi d'inquart il Marco di Bunura con la domanda quantas iades vaivet vo fingia ozza Bunura? In edà creia nua ci des usce contagiusco al suosdar. Ne sa che ci va a vo ma be fingia compensarvi che il suosdar capita almain a mai. Hai e è pretendo soprattutto ne ha da cine da proprio ne ci si da usci in avanti sco al suo star. E all'interessante è ciò che qua ne dai bi pro no umans, ma ve impara er osserva pro il scimpanz, o er pro il chans i uces sco ci para. Perché ciò qua è usci e ne sfin ots pro ne mo proprio clear. Als experts ne han proprio la risposta, ma differente ipotesi. Per esempio, dai quella del usci nom na sistem de Neurons des Spiel, Spiegelneuronensystem. Cina vuol dire nicht autos, co c'è kun observar ad una persona, ci suosta, vengen activades regions de nos cerve, ci son lura punta responsables per far la listessa acción, giusta. Di meno, vuol dire che non a poden anche far grand, i capite simplement, i des grev de bremsar, se non lein o nöa. Sul vis-a-vis, comenza a suosdar, is la chance vaira granda, ci dà loro appunto in domino. Ma per una tesa sono gli esperti loro da per una al suo star vaglia in pabocco in una piccina ricreazione per la corp. Di meno fa bene e per qua è semplicemente far più lungo e più da dot possibile. E il melder giusto davanti al vagino. Le stesse di te, buon dia.

0: Io penso che uno dottivo qua per la prima iada, ma ossa is l'ora bot uscen avant alis bot qua al prim di de chatota a grigiuna mo ne ad dormir e prepara sarà fin già bler pensa o spera al main ma i stes vana domanda ad andrito ma jet al ferer de schlupez de tron sves er chatader passiona che ti ne polura mancar sulla lista tenorel
1: per che c'è dosse ier fe di importante in perspectiv che sa osservala salvagina che in sastie bum lida che vin pipi pop le camere termiche, poi vengono ad essere il top in, l'uso che pesce la buis, la munizione, in bien sacca d'os, buon scalzes, a quel caso naturalmente buon li dai, al vinars per far vivere qui ad Alpreda.
0: Allora, sperando ci da blers motivi e questo da far in viva la ciaccia grigiuna, la ciacciotta grigiuna comincia domani. E Claire, il grandissimo tema qua per noi.
2: La tension cresce. Il plagiaire è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an prossimo. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la saira, durante le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.
0: In 5 minuti sono le 6:30.

0: Al Marco di Bunur in compagnia di RTR. Punctles 6:30 Isa Corina Schmidt è pronta con le novità. In Svizzera deve venire reglata nuova cica finanziaria als dons che dati in Fitchgräf terra Trembel. Si vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale duella segerada in contertals terra Trembels scocco che dati mince cent ons esser en la responsabile dati individuale. Sender che la Germania ha faccia responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha faccia naufragi dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania ed essa musa averte in vers sanzioni che la Germania annuncia in contra Mosca. A Probelinda Bencic è il US Open già a fin 20 la prima ronda. La Svizzera, che voleva scuola numero 12 del turnier, ha stuiso da Comber alla Kazaka Julia Putintseva, che con 6-4, 5-7, 3-6.
1: La Meteo.
2: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Grad später in die con Blair Soleipel Grigion, wie qua il apoia dar in per nuvels più spes, in inge di not, tor con Seipel plagiare in aiaca piccio, dina a ozzo bonura, not passata stat nempe vaira freischia, con 30 graz, ma et la venia lura piccio, fin 20 graz, maximal manch ozzo. In inge di na bassa, i sur selva la 24 graz, ozzo maximal manch ipa la region, da quaira dai ozzo fin 26. Franz Eschner, ma ci später mo fin les set, dann der rote in das simple wird. Mr. Mr. O Idela? Lola Young, Pablo RTR, Dino mo fin les set. Bill is it, con noi divisi in bel mercoledì.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.
0: Ma ci tocca per Tina, però con musica romancia, vinte giganto.

0: Mira Momel de Rordaleta, a Zabunura, con la grandiosa voce di Lola Young, vince avant le 7.
1: RTL Impuls.
0: Benedetto Vigne, con ses in Pisa Mainz, pel tempo de Ciaccia ci sta davant porta.
2: A Ciaccia geva Barba Peder. Barba Peder faceva parte di una delle solite sgruppette da Ciaccia Auta. La dama un baut era el indals da vos che compareva sin il post tradun. La vestia d'ira maldrizzata, la buis a mese sur la spatla, il spivel emblidà. Durant l'action era el pel solit il triber della selvagina. Setz tuciava el darar. Ma la saires corchils ciaciaders manavan sin la plazza dal vic la preda. Steva el gugent il pli davant, scoscel aves fa giù l'animal. E qua giaceva il senender superbi, sin la punta del rapit, circondata spires mirveglies, incines ciasarines, ma soprattutto la buona banaglia della Vishnanka. Con la frascia in bucca ed il foltra ligiant, pareva il bellezza cirf da mo dormir, ma el era definitivamente pront per il mazzler. Se la gruppa seseva l'ora più tardi in compagnia, vit la canorta dalla steila, era Barba Peder quel della pli bellas schnoccas, quel della pli stravagans raquins della ciaccia. Quels aien fastizzà intermenta tir contra es cornas, ma deplorablamein mancantà quel. E da qua è simil. Ma quels aien saietà in acerva vaccia scomandada, quaen arrequintaven i becc, us il pli motrantarels da vos noda. Dic però na festivavan il ciacciades becch l'urclec, per si la daman suenter geva la ciaccia vinavant, la ciaccia da Barba Peder.
1: Impuls.

Marco De Bonur in compagnia de RTR Spranza al comenzà bein per voi in 10 minuti le 7. In ottobre vain de quelle cenzons als Verms d'Ureglia uniade dodi ne vanno più ordel. C'è i questa qua? E sbagli da quelle. So, i per c'è nessun oz la solette ci va ci blond tras bureau per l'aina quello se giusta meldere insieme, lo?

0: E venir fin già dudì vin pel moment in grand tema e in grigione la raccolta sta davan porta previ della sudina comanza per esempio la flash quella la raccolta quiston dus evnes più bot e questa allora era il civin discuta la festa de vin cia lue fin evne civain quiston a Maia Villa ci di des fin già stat in eada quello quella sa tutto il comune in lune de festa mincion in inotter lue il region i vin de gusta mangia e qua è del venerdì fin domenica. E ci vale la pena di fare una visita quando di BE, qua è fin già declarata una sua propria idea di vin, l'accademica di vin in giardinese Miriam Grigiot.
1: Noi veniamo alla Borgogna da Vemporta, la signoria si nomina la Borgogna della Svizzera. E qua veniamo vins stupendi di una buonissima qualità e c'è la buona notizia che costano meno di quelli della Borgogna.
0: Dimmene per questo in un anno plans per la fin d'evne una visita alla festa di vin a Maia Villa dura una buona idea. I coci guardora punto qualità della nada vanc vancises del vin, qualora nostro tema de voles set. Il set is in 3 minuti.

0: Las novitats der RTR.
1: La sicuranza da terra trembels in Svizzera deve venire arreglata da nov. A Berna va las opinions de part. Suenter l'incident con una drone a Leipzig, la Germania fa responsabile la Russia. L'UE e la NATO se mussen solidaricas. Ad oz couvren vels de nivels magari al Sulejl, i ven però puspe flott ciaut con fin 26 grads. De plide quals temas ad a Laura, dati ossel las novitats de la SET. Al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Viendi. In Svizzera deve venire arreglata nov, cica finanziesce als dons, si dat in Fitchcraft terra trembel. Si vata noch la Kommission del Cusedel National, duella segerada contra tals terra trembel, sco qualche dat mincia cent ons, esser en la responsabilidad individuala. Pirterin terra trembel anc begreif, duella Konfederation podeich obligar totals proprietaris d'immobilias, de surpigliar in a contribution limitada. La decisione della Commissione è crodata con 23 in conto di 9 vus. Il dezember passato aveva il Consiglio dei Cintuns refusato la proposta del Consiglio federale che vuole una sliezione con una assicuranza. A con quai all'exterior. Suenter che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati sostegno della Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania ed essa musa avert invers sanzioni che la Germania ha annunciato in contra Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, beneventa madema mai le sanzioni. Le comproves seien claras. L'incombenzade dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha dit che ins vese en autors paiais che la Russia provocasse ad ina plific. Per quai, se centi la domanda, coc ins possia stermentar Moscow dat anc ir pli lunch. Anus Rastein in Germania, la Marina Tudesche hat es stark und Success in einer Rakete Ballistica. In einer Fregatte in Atlantik del Nord hat es stark in System der Raketes Israelian, schola Marina Kommunicesche in vers l'Agentur de Presse Tudesche. Il Test sei venite nie secret. Per l'execuzione seien duas fregatte Tudesche venides transferides in il territori tranter l'Irlanda all'Islanda. Il Test AMUSA, che il sistema possa venire d'uvra con successo del spastimento studestes, è non vinevant. Le rakete contangen in una distanza da passa 500 km. Ossa deve venire presentà als plans per comprar le armas. L'Iran ad el Stadis Uniz an de novamein attaccia in lauter. Il Stadis Uniz an de noch acnes indicazions prendi en mira basas de las gardas de revoluzion. Ins aiate cia positions per la defensione dell'aria, sistem de radar sco apparats per meter mines. Ter in attaccia americana en il sit dell'Iran, saia venitu cia in a casa nur che veniva gist festiva in a nozza, scriva l'organizzazione de GIT, Meseline Kocna. Quattro persone saien latirs venides mazzades, ulteriores dies saien venides blessades. L'Iran ha sgula attaccias ir saira alla noce, la fine mira, en stades basas americanas en region. Attaccias con drones a raquetas en venides annunciadas en il Kuwait, al Bahrain, alla Jordania. La fin demna è il conflict tranter l'Iran e del Stadis Uniz per la prima giada de pi emnes buspe escala militarmein. Un guiteril sport tennis per Belin Devencic e il US Open già a fin suenter la prima ronda. La Svizzera cavaliva scuola numero 12 del turnier ha stuisso da cumber alla casacca Julia Putsineva quai con 6-4, 5-7, 3-6. Con Bencic è intanto tutte le quattro donne e domens svizzers che sono qualificati per il tablo principale crudats ora suenter be una partita. I dank der Il Balapé, in la sisavla runde della Super League an els Young Boys soppi alla testa della tabella, ils Bernays angudinja ich la partida ordeifer in contra Turic con 4-2 ad uscire surpassa Lugano. Um del Geo è sta Christian Fasnacht, kagist saeta 30 goals per IB. Con il hat-trick AL pudi festivar 600 goal in la Super League.
2: La meteo.
1: Ostati svens sulei malgrat che magari vels tenivels pispes sventrine de mon per part fresche con 30 grad elende di notte crescel termometer lura pospes in fin 20 grad. En lende di bassa den zur selva basti per fin 24 grad ad en la region de cuire per 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Ja, peine, ci sta scritto settembre sul calendario, vengono da c'è di scurire live, almeno qua per noi in grigion, per le spendicolare splice tambo, dai i nuovi indirizzi da far live. E quelle sono i nostri, ma scopro, è un'edina scena, buongiorno.

0: Cumanzà fin treis evnes pü Borsco, usità nu vain reportà al ciot il süd de la sta ampisserà cialua dira pü svelt madura i quaesco ci parla con una fitch buona qualità, conferma ir la sommeliera i experta de vin.
1: Quai ci vuoi sono in agada rasau con purs del de vin del grigion, ven questi gir in fet bianon, e stau in pic in stress naturalmente per els, perché quella calira e al grigion stanno in naturalmente marà un bia pli exact sulle se vuoi cesce beglie, cosa in i crescides, poi naturalmente vengono un alti spert tra i siamne se vaun, che quel che è planizzato fa naturalmente già no, facciai, aber quei vengono mince cas in on, soprattutto per grigion tra ciò in febbia non devine.
0: Una vain postuit le sorts del Pinot Noir e Chardonnay ci crescen il signoradi sien specialmente robustes. Ma sbando quello rapproce erant il maiol?
1: Io traccio le scesme che raggiungono in Pinot Noir specchio sono quei vini che le vini sin bien roman spolmondic. Abbiamo traccio il cins sento si giro la stat. In quei intic pli chiaut, in quei intic pli pli intensiv, nie scho, io tracce co co vinci gir in vinci ti sente so l'intensità da lewa.
0: Ma scho qua, isto ora proprio ir uscia qua sa vaina d'ora più de primavera, sta vanc 27, curce no podain d'ora ir degustar al prodotto finale. Prognosa, in minci casi in prometta schon in ea da bler i al prec, qua is ir schon clair, quest van para da sciala su. Ma allora, cominciamo a fingere di spagnare. In 8 minuti sono le 7:30. Ben mercoledì.

Musica Berlin Escadin. Per dai? Per mai? RTR. Per vos.

0: Tot in papi coce in riso, zu buon'ora, grazie a Pink. Intanto le 7:30, Corinna Schmidt pronta con le novità.
1: In Svizzera devono regolare nuove cicche finanziarie als dons che date in Fitchgräf terra Trembel. Si vata noch la Commissione del Consiglio Nazionale, due le segerade an contertals terra Trembels, scocqua chi date mince 111, esser en la responsabilidad individuale. So entra che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig, che ha fatto naufragi, dati sostegno dell'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania, adesso muss er avverten vers sanzioni che la Germania ha annunciato contro Mosca. Per Belinda Bencic e l'US Open già a fin sentire la prima ronda, la Svizzera, che voleva con numero 12 del turnier, ha stesso da cumber alla casacca Julia Putintseva, che con 6-4, 5-7, 3-6.
0: Sotacumbel? La timoniada?
1: Sotacumber.
0: Sotacumber. Interessant.
1: Du dest?
0: Sich geschlagen geben.
1: Unterliegend.
2: La Meteo.
3: Präsentata la Source IT AG. Vos Spezialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Ich spete rotz. In die Kumbler so leipel grijun, bequa ila poia dar in pernüvels pü spes. In inge di not, turk und zeipel plagiare in a iacchine pü cioda ozzo bunura not passande stat nempi vera freist. Qua con 30 grazi, la venia dure pü cioda fin 20 grazi ozzi in inge di not, durante lì in inge di na bassi id in sur selva basta per 24 i ila region da quera ozzo fin 26 grazi. Ja, come ein Planeta per Queens als Bunds Gutenja Finos, Lura Quest, Cinisen Amo Pro Arts, Lura Amo al Jackpot, Podes Nir in a Buna Bunura, Quiste del 2 de September per Teo Filderungs, ma avanti se modio var, Runde de Final in 8 minuti o
2: LTL. Informativ e divertente.

0: Carissis.
1: Presentada Folk, vossa bottia del Vic in la Regiun.
2: Hai qua proietter a savura da final. Bun di ser Teofil de Rungs.
3: Bienvenuti, donna Ladina.
2: I donna Gabi oz. Oz vai na Gabi qua ci fa la controlla.
3: Bienvenuti,
2: Teofil. Ed è sempre in di special qua pro no, appunto, ronda da final oz.
4: Yeah. Io sono anche nervosa con Teofil.
2: Proprio? Come vai ad el col puls?
3: Non va schon.
2: Va schon, no?
3: Non è mai chiesto.
2: Son? Questo è molto interessante. Per te qua?
3: Sabò. Non dormi meglio questa notte.
2: Voilà, allora avevamo la domanda e intanto vanno a sclerire qua con il nostro chef di IUS, Sergio Guec, e avevamo la domanda per te, oggi fissi il primo mercoledì del mais, e normalmente io vanno il primo mercoledì del mais, qua aveva il Sir Teofil dit, era appunto il che credo speciale, non? E quel fanno più con Stefano Civain. Spostarsi in questo evento ci va, perché il può giocare oggi la ronda di finale in questo spettacolo. Questo è il buonissimo.
4: Allora, non svegliamo da tau qua.
2: Veramente, ma non può savurare. O forse c'è Sergio a qua savurare e per qua al spostare. Basta. Noi giocheremo appunto, è che non la fai neanche più grande, so?
4: No, non si concentra in Teofil, da in tutto.
2: Semplicemente fissiamo da 9 corrette dovrai.
4: Cosa da prendere caccia?
2: Dovrai lì. Lura. Un, dos, tres. El sets principal de l'organizzazione de Youth Save the Children is a Turic.
3: No.
4: Correct.
2: La città de Turic ha 14 circuls, districts.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: Domani in evno comincia la nuova stagione della più alta liga de hockey in Svizzera.
3: No.
4: Correct.
2: Lars Weibel is il chef de sport pro Ambripiota.
3: Yeah.
4: Correct.
2: El Tessin confina con 401 Svizzers.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: La via Fiat Centovalli ha precis la metà tunnel scuola ferrovia retica.
3: No.
4: Correct.
2: Domodossola is la regione del Piemont.
3: Yeah.
4: Correct.
2: L'an passato sono i ciupetats passa 5.000 cervis in grigion.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: La ciaccia da Guetta Passiact comincia qui ston als prims de novembre.
3: Yeah.
4: Correct.
2: Ramos is l'ultim comune in Engiadina Bassa avanti al confin con l'Austria.
3: No.
4: Correct.
2: Novak Djokovic è per il momento il numero 7 dell'ATP di tennis.
3: Yeah.
4: Faliu.
2: Luca V per Romance è UUC.
3: Alla bocca ti.
2: Luca V per Romance è UUC.
3: No.
4: Bein. Is correct. Ondas ultra quartes. Sic quartes.
3: Oh,
4: diavoli.
2: Ai, ai, ai. Ma il primo non così mal, pareva mai.
4: Mai in una buona prestazione, qui ti è ossa. Also, io sono lì di trapper mai, Teofil, vai tra ciao. Ma, quando quel caso avessi io, Teofil, ha subito una massa. Ci sa schon che Turicia 12 districts. Also, sono viva buf Turicia, qui ho un gref, ne vi?
3: Ho bien la prima, stavo lì un gaffietti, allora, tra le
4: Aber l'imprima ist wie, l'imprima ist da korrekta. Lu, Janine, wenn du sagst, ganz Kantons Confination mit Tessin. Mit Tessin ist eine Schiene lunga, eine Schiene bia Kilometer der Confins, die weiß es wie Wester, 4 Kantons, aber...
3: 4, immer 3.
4: Ja, aber mal 3, der Valais, der Juri, der Grigion.
3: Hey. Ich weiß gar nicht, dass du ja.
4: Ach, na, Teofil, aber.
2: Aber Teofil,
4: nur wenn du dich prätensierst, eine, du hast drei, quattro, schon, sie siat. Also, quel Köln und Zoma, wo in der Blamage. Quel siat korrekt, das weißt du, tut ihnen, du mich auch.
2: Insomma, tot les rondes, quattro, wenn er juwa.
4: Tot les rondes sind, also,
2: wenn sie du es bunst, damit einer.
3: Super,
2: sì, comunque, per dire a fare commissione. So, a noi è proprio fa piacere di avere state belle quattro ronde con il Sir Teofil. Grazie, Fitch. Yeah.
3: Grazie, Leo.
4: Buona prestazione. Grazie
2: a Mince Cas.
4: E tu dina 200 in francs per il folk. Quella, bene, qua il jambon.
3: So, yeah.
4: Jambon zama crunz.
3: Jambon zama crunz.
2: In giovane, allora, che si è un folk?
4: Avela?
2: Avela?
3: Ja, nur, Nia. Ja, se gava il figlio, se gava magari l'euro, non smane zirlo, niente va.
2: Veniamo a togliere
4: invece da tanto in fuoco.
2: Da cacciare in papà. Buonasera, teo figlio. Gran piacere, bel dia del... L'ore con far commissions. Tutto il buono e alla prossima.
4: In BD, stai in
2: bel dia, arrivai, se teo figlio.
1: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Hey, pro un suna vairas giura che al pult es fingia vaira ot, ot, marcurdi els 2 de settembre, 9 de las 8. Andri Tomaget de Turun al Ferrer de Schlupetz, sves fitch passionat che chader, Tatlenia?
1: Io sono in cacciadu fitch passionau, de picchio sai per tachia mondi o cuna caccia, vai a stiau ia cun con miu antecessor, col Tino, ad albaben semen, de picchio monsets, je, yeah, also, per moi dati, moi ne vita cun caccia.
0: E questo anno va il fin già al 1 di giugno a Ciaccia, ma appunto per il non è un hobby di osignato scia, ma il manster. E tenor c'è criteri che fanno l'orirsa verde dell'expert vengono als modelli di Ciaccia l'ora clitore per l'imbutia?
1: Gradosa se la Ciaccia va in la direzione di piuttosto fecci levsuafens, compactsuafens, kurz waffens kin sa portabo in conusnus mein sia montagna caccia biaga fech streng fech tais a lose che ci duren quere lu schon en se sin es ligazion a schi lefs ko pusaivel a tutina a un precis
0: hai quais per eine natural manch no tot precis i je bijan buna caccia vanch vanch ses a tot les cercadres e tot les cercadres ci comanza in grijuno sa vain duman ma pro no online finja ots grand tema weil la plan de clicar tras als klassikers dai natural manch ir quiston per la caccia de salut fin pro la concurrenza in je bijan bler plejair in 8 minuti dai le novità delle sotte. Buongiorno!

0: Las novitats der RTR.
1: La sicuranza da terratrembels in Svizzera deve venir reglada da nov. A Berna van las opinions de part. So entra l'incident con una drone a Leipzig. La Germania fa responsabile la Russia. L'UE e la NATO se mussen solidarigas. Ad oz couvren vels tenivels magari al soleil e ven però puspe flot ciaut con fin 26 grads. Da plida quals temas ad Laura, dati vos en las novitats de las oc. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera deve venir reglada nov, cica finanziesce als dons, si dat in fitchcref terra trembel. Si vata noch la Commission del Cusei Nacional, duella se gerada in conter tals terra trembels, co quocidat mince cient ons, esser en la responsabilidad individuala. Pirter in terra trembel anc pigref, duella Confederation poder obligar totals proprietaris de immobilias de surpigliar in a contribuzion. La decisión de la Commission è crudada con 23 encontr 19 vurs. Il dezember veva il Cusei dels Centuns a refusar la proposta del Cusei federal che vuol in asciliazione con una assicuranza. A conquai all'exterior, so entra che la Germania ha fatto responsabile la Russia per l'attacco con drones a Leipzig che ha fatto naufragi dati sostegni dall'Europa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato la solidarietà con la Germania. Adesso musa avverten vers sanzioni che la Germania ha annunciato in contra Mosca. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, benevente madema mai le sanzioni. Le comprovas seien claras. L'incomensata dell'exterior della UE, Kaya Kallas, ha detto che in svese è un altro paese che la Russia provocasse ad una più fitta. Per cui, se c'è la domanda, che si possa stramantare Mosca anche ir più lontano. In us Rastein in Germania, la Marina Tudeste ha testato con successo in una raketa balistica. In una fregata in l'Atlantico del Nord ha testato un sistema di rakete israeliane, scola Marina Comunicescia in vers l'agentura de presse Tudeste. Il test sei venite in segret. Per l'esecuzione seien due fregate Tudeste venite trasferite in il territorio tra l'Irlanda e l'Islanda. Il test aia musakel system posse venir duvracun successe als bastiments tudests einum vinavant. Les raketes contangen in a distanza de passa 500 kilometers. Ossa due venir presenta als plans per cumprach les armes. Il schiadament del clima fac dels umans ne se lascia bec limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa de tenier quest surpassaments o sche kurz kapu seivel a de lura puspech basar el schiadament sin sot 1,5 grads. Cun mincia ulterior die javel de din grad a mincia ulterior on crescien les rischies per dons avertesche al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusione sin undes de celira, incendis de guaut ad inundazions co signal de vertiment. Suenter las novas attaches vizendaivles dell'Iran e del Stadis Unit en il proxim Orient, en els prez per lili puspe crescits mercante main. La nova escalazione militare sveglia qui tals de vart ulteriors disturbis der el provvediment d'energia. Le bonura è il prezz per liele puspe contangi al pli out nivel de pila fin de zercladur. In barrel costava 90,74 dollars in plus de 0,6%. Già ir erano els prezz crescits per passa 5%. Ils outs prezz d'energia augmenten pli nevantels qui tals in els marciats de finanzas. Ils marciats d'acties in l'Asia en per part crudats per prest 4% la bonura. I dank der in novitat del sport tennis, per Belin Djabencic e il US Open già a fin center la prima ronda, la Svizzera Cavaliva Schola nummer 12 del turnier, a stui su de cumber alla casacca Julia Putintseva, que con 6 a 4, 5 a 7 a 3 a 6. Cun Bencic en entant tot les quattro dones ed homens Svizzers gen su qualificats per il tableau principal, curats ora su enter be in partida.
2: La meteo.
1: Oz dati savens sulei, malgrad chi ha magari vels de nivels pi spes. Senter in edem amper part fresche cun 30 grads elendia di notta, cresce il termometer lura pu spes in fin 20 grads. En l'endia bassa, den so selva, basti os per fin 24 grads, ad en la regiun de Cuira per 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR.
2: Danus per vus.
1: Las 85 in un bel pacific per la bunurain de quist prim marcordi del settembre mesnom le dinascena bel eset cun nu. In bundi.

0: mia chanzun preferida.
1: Es sun Luis e giavuse mai la chanzun Zombie, perciò che es mia chanzun prediletta. E amo un saluto de mis bab.

0: Ed Sheeran pel mercurdì bunura in 7 minuti e 8 mezz.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Anche il center oz Billy Preston, il musicista de soul, 102 di pianista americano, cignis oz 80 anni, nato il 12 settembre del 1946 e morto avant 20 anni. Ma sia musica quella resta del cinciavel Beatle, scoccianiva nomna per qua c'è la lavora Fitch Blair insieme con la band The Cult, ma con altri grandi noms e la scena de musica The Rolling Stones, Little Richard, Ray Charles, Eric Clapton, Bob Dylan e la lista creiamo quella fissa mo lunga. Ma Claire ha fatto appunto sves musica, intanto c'è otters si ovevano con autos e col sablun, a el in preis fin già con tre sons a suonare clavazzin. I dun de ses songs ci des stat avant precis 52 sons numero 1 e les charts americanes de line osso Nothing from Nothing.

0: Es stat las 8:30 al Marco di Bonura del 12 settembre. Corina Schmidt pronta con las novitats. Il stadament del clima fac dels umans ne se lascia bec limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport de la nuclear. Decisiv sei ossa de tenier quai sorpassament o sche curt scopus saivel a de l'ura puspes bassar al stadament sin sot 1,5 grads. In Emna suenter l'inundazione desa strusa en il Himalaya el dumbr dels morts en il Nepal entant cresci sin 1127. De las baras kins aice tafin mes Emna bunura a in sulet main 95 pudi venir soldades a las familias partucciades. Suenter las novas adatges vizandaivlas del Irana del Stadis Uniz en il Proxim Orient en als prests per lieli puspe cresci marcante main. La bonura a quel contengi al pi out nivel de pi la fin de cercladur in barrel costava 90,74 dollars.
1: La meteo
2: presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Je spete rozindi kun bler sulai pel grijun be qua il ha poi dar in per nuvels più spes e to ques tian la sha avet le fenestre qui sche not in inge di note sa veranti dire in not più freschina 3 grad ai dat qui sta not ma i vin lure ir chat pro es ot fin 20 grad dai in inge di note in inge di na bassa i sur selva ot fin 24 grad per la region de quere dai ot fin 26 grad
1: RTR Unic e simpatic.
0: Parlar d'amore. Ai qua va veramente di no? Saif, qua pronuncia.

Als Diabolics Quapro RTR in buon quart d'ura is les nuf. Osa cula domanda Madonna o Machine? Qua la domanda ci ha occupa la scena de musica l'ultim temp. Ben possibile ciò vavet irdudi del virbel intorno quist son qua da Madonna? Che ne scende tutto. Oh, like a prayer, sempre verde, ons 80. E in quart d'era l'ora arrivata una versione del like a prayer fatta da KI, di meno dell'intelligenza artificiale e le charts australiane. E qua, fin vaira davant, vat, posizione 4. Finì con quai di giosa la scena da musica e als responsabels in Australia ne daia più in giunz songs da KI e le parades de hits al böt des in se esser es clair che böt e sia da proteger la lavur artistica e del rest er la Svizzera ha fin già plans per il nuovo reglament in quella direzione in nuovo reglament de charts appunto per reglar c'è musica generata da l'intelligenza artificiale nudes rivar anti les charts svizzeres appunto per proteger la lavur de nossos musicistes e de nos musicists ma no ter lein osa qua like a prayer in tratt scuotiano del conioscen quiz Madonna.

4 minuts es ellas 9.

0: las novitats der RTR.
1: In Svizzera da tentant passa mille a 800 comunitats locales che venden e compren energia solare de vigins e den il Nepal crescel d'umbertels morts venter l'inundazion catastrofale vin avant. De plide quals temas e de Laura dati os en las novitats de las nov. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. In nov modell per comunitats d'energie che vni introduzil in chata de l'on in Svizra et noch la branche per l'energia solare in success. Gia suenter sis mais dat ira dund mille adocien de questes coaliziuns elentira Svizra, comusen las calculaziuns de Swiss Solar. In tale comunità se compone da producenti di energia, consumenti ed opzionalmente e da gestionari di accumulatori e in Vishnanka. Il modello possibilitesce di vendere direttamente l'energia solare che si produce sets als vigins o di ritrarre l'energia di quels. Le cifre di Swiss Solar mussen però erchidat anche potenzial. Be incinciavel della comunità produce l'energia, al rest seien consumenti. In Emna suenter l'inundazione catastrofale en il Himalaya e il Dumbertels Mords en il Nepal entant cresci sin 1127. Dallas Barras kins aiecetà fin mesemne a Bunura, ein sulette mein 95 pudivinir soldades a las famiglias portuciadas. Quai comunicesce la polizia nepalaisa. La grande parte dallas Barras naie fins fin ossa bec pudi identificar. La China aveva rapportato 16 unfrendes della Wacht del Tibet. Passa 4.600 persone e vinevant sparides. L'intera dimensione della catastrofe ne vinevant bec clara. Il schiadamento del clima fatto dels umans ne se lascia bec limitarsi in sot 1,5 grads. Quai fa un rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa da tenere questo passamento o se curt scopusseivel e dell'ora puspes basare il schiadamento sin sot 1,5 grads. Con mince ulterior diagiavel da din grad e mince ulterior on crescien les rischies per dons avertesce al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusioni in ondas de celira, incendi de guaut e inundazioni sco segnal da avvertiment. Suente las novas attaches vizendaivlas dell'Iran e del Stadis Unice in il proxim Orient en el sprech per lieli puspecrescits marcante main. La nova escalazione militare sveglia quitats de vart ulteriors disturbis ter il provvediment d'energia. La Bunura ha il prezzo per lieli puspec contengi al pi-out nivel de pila fin de cercladur. In barrel costava 90,74 dollars. Già ir erano il prezzo crescito per passa 5%. Il out-prezzo d'energia augmenta pli 90 squizzati in il smarciato de finanzas.
2: La meteo.
1: Oggi stati se vents solei, magari vels den ivels più spes, so endr in ed man per part fresche con 30 grads e lenge di notte, cresce il termometer l'ora più spes in fin 20 grads. E lenge di ne bassa, ad en sor selve basti per fin 24 grads, ad en la regione de cuire per 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: La porta del caffè in compagnia di RTR e caffè con torta andai a otto giure e la vin. Questa è per questa nuova posta con auguris. E ci c'è questa van di Dinesco prossimo. E sono le Dinesina. Buon
4: RTR. Unique.

0: I 82 de settembre va in saluto tot special a Giuseppe Carpanetti de Lavin e il complice 73 av l'anniversari. Tot il buon, ma naturalmente er tot ces ci fan oz al secondi del settembre festa per l'ul complion giuvigiana in bel di de festa. I chavo veset osa jant da far in piccin regal l'ora podevet telefonar 0800 20 25 30.
1: Cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
0: Mince di tramite la nostra tazza con regalo d'anniversari a C.O.T. 0100 20 25 30.
2: Salida del volo con destino alla felicità.

0: La Cupina.
1: Presentada il Bogn Engiadina a scuol. Il Bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
2: Hai telefonato per gratulare alla Nina Levi da Sedruni. D'inseve è stato proprio piante da la Adela, che ce l'avesse gratulato, ma in disuscena c'è la donna Nina a Malingula. E tosse, e loro vanno a dire la scena qua, ci vediamo buon meldramento, Nina Levi, e duscea 10 volte a ciccia le gratulazioni van. Rogna Levi da Soran Sedrun, e lo complice oggi il 21 avel anniversario, il tata Nina gratulesce, saluta, era il felice papà e mamma, tutti ci vediamo in bel di de festa, e appunto lasciano tramettere in loro nome la Cupina. Alla Rogna Levi ci sta a Soran Sedrun, complice oggi il 21 anniversario e appunto ci vediamo un bel dramento a donna Nina con la voce e con la tosse. Billie Eilish.

0: Luca Carboni qua pro RTR Mare Mare. Priesne creier Gabio?
1: Absolut. Also ti volus so forsi spela mar, ja ma juma e do so.
0: In gio, arina spiaggia prediletta Gabi.
1: La Costa del Sol.
0: La Costa del Sol.
1: La Costa del Sol, cun S davanti. Na na, ti, tu bien. Oso sono i bugien cao, els nostres montagnes, de sci, bica, ternuso.
0: Ma prima c'è una lunch di più di età il microfono, può essere?
1: Sai bo, aber meis vacanzas war schon jul circle durch.
0: Ma moderazioni, mi dice che sei un plagiante, c'è una visita di nier otto de duchaint. Noi per qua c'è post l'ora ir, e per qua detto l'arner c'è niente a Gabi al radio. Appunto, tu vas per la fama di eint?
1: De, io vas c'è la compagnia ossa novendeles nova mesa, nos auditores e nostres auditores adots, aio e ligio de raquinta a vos in tic, also de maunen c'è vedi la caccia, non vedi tutto, Denton Oz schon entscheiva al Festival de Jazz a Quera. A quel prendi Oz in tec sotto la Marella. Marani in agai in tec più profondo, cica entscheiva questa sera, cica l'ancescia quei Festival de Jazz, la sia tavola edizione.
0: Ma non noi dice far con ciaccia, oh?
1: Non, qua in agada, per cui non siamo buon fama tu, caccia. Non siamo auditores, che non siamo in buon planico un caccia, e per cui vai a elegir autores. Uettes Oz. Denn trauter hast du die Schuhe und im Vigin de Castries, al Jacken Kadov, elle ist Member der Union aktiv a Lyon, a son de Proxima, a questa Union, ja, kreischi zu un Anniversari zu uns, edels zu des September in Event, an Nusslands Kapesche Savé, perchoi vai, son de Proxima.
0: Tun interessant, Gabi.
1: E dort zwei Prina Blaua.
0: Prina Blaua.
1: Ah, el Juk, che causa. Final, mein Essen, us push mir den ganzen Cim, Frank.
0: Hi. Zun, punta. Sono de Struz o de Lönge de Wind?
1: Na, nus essen sind wie es Pulaines, je sais auch in Tega. Aber rats forse ka. Per cui io asce buspe na gamma de Raff, forse gida in pigna dit.
0: Lönge na vai a pi. Se vo laivet de l'arco spicen a jüt i cala blaua desse de gudinar. Grazie Gabi.
1: Grazie a lei. A de ti in bien caffè.
0: Grazie a Fitch. Mies nom la dina scena. Non è piaciuto cominciare questo mercoledì, la nostra compagnia. Stampani, niente alla prossima.

0: Mesa.
1: Mesdi, Mes Radio.
0: Il 2 de settembre indica nos vessan anem in Bugenschi Ferdass, il mainz in tic de ton, sin quel sto nos d'Anton a un spitia. A vos tots vina van in grandiosa va mezzi da quella mesiamna. A diet co in certa nervosa da tresentel e eu. O se bomo per quel che demaun ai caccia, ma bom per quel che nos vain in a nova direttura da PIR. A per casca Simona Caminada vesdet la radio. Cordial benvegni. E dal microfono per vostra scoia va mezzi di Gabi De Gonde, flot che vostais con nus.

0: Michael von der Heide, el che vuol sinamurà. Don, es nos botot schon intic inamurai. Inamurai della vita. Io spero che è vussa, io intic inamurai della vita. Io sai buco e va a vus, io suppone che è vus. Un civis plaunet ad usta la decorazione de stade, fa gies platz per la decorazione de toni. Io sai buco e vussa vai, schon ai nostra nias studio, nostra Natalia ha decorau nias studio propi fech de ton. Ja, yeah. Delle prossime minute weiter nus per Gudignà in eine biale Somme, che vous savez da o per comprare vostra decorazione de ton. Gust de decorar in tic am probabel eles participantes che invenides ihr con lur propostes el giudice causas.
1: Sempre mein il cup det. Ja, un provo cul spion. Dice la camera de survigilanza.
2: Ja, prof con una tenda.
0: Ja, yeah, questa è la proposta della Margrit, dell'Adalina, dell'Imelda e della Marlene. Proposte che meinen Fuss forse in tic vine von e tot tenor fai epico un Fuss, tot quel che vus vese schon el ciao. Natalia a ierdi dau, non son curini in a causa che pincia. Abri in cop dete definitiv, mia pigna.

0: Igua cau ei stau nec cun lascia che io sia. Bien! Ich spere, dass vous seiez fites e fits. Ihr redau in runde sulet mein de donas chisa, forse ke e in om an flaots la via tir nies duc che causes. Benveni!
1: Che causes.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: E nus ancurin in a causa. Che se lei circumscriver su andante main.
3: La ciaussa è concepita per un'altra ciaussa. La ciaussa protegge. La ciaussa ha una funzione specifica.
0: Exact. Forse amflin se schontir vus quai? Non lo c'cien. Vein 2130, quella numero di telefono per amprua con una proposta. C'hai se ves quai esser. Il è bustrien, la causa è concepita per un'altra causa, per cui metti in svitlunder. La causa sa proteggere, che è concepita per proteggere, e la causa ha una funzione specifica. Un pruai che vuoi nuot de piarder non lo c'è, ben 2130 per 100 francs. E la val in forma de bons per Nikis. Bien, schlum pro einus doch am rein tica apernus proposta in. Bien di el giucce causa se son la Gabi ci el telefon.
4: Bien di ca e duf de surain. Io dice el ventil de la roda del velo.
0: El ventil de la roda del velo. I melde mais con velo?
4: Na, bo pli.
0: Bo pli. Il ventil, quella veramente pinz?
4: Le.
0: La causa che non s'ancorina in tec pi gronda.
4: Ah.
0: De in tec pi gronda che il cop det.
4: Aha.
0: I melde, io sto da che nasce. Ti vedo in bellezza di Surain, stai bene. Ciao Imelda.
4: Ciao.
0: Proin vine von nasi per da nus bussi RTR BND ci col telefon.
5: Qui è Giacin Fadri Filli.
0: Non sveni nom. Poi vieni Giacin Fadri.
5: E na do dici vo cerchiamo ti nom ne pensa al telefono.
0: Ma natural, ma non sveni plejesh al zoom se participation. Giacin Fadri, c'è mania che questo vede essere?
5: Il wider de protection per telefoni.
0: Aha. Mm-hmm. Ok, also. Questo vede essere?
5: Ma ja, vede essere.
0: Aber la forma è la fallida. Ai! Da, quella forma funziona buona per quella causa.
5: Ok.
0: Grazie al Fede. Super, grazie per il telefono. Stai bene. Ok, noi non sviniamo. Il jaibu il weider de protezione del telefonin. Letzte sei nega bo, quel weiner hast du hier schon schon leiesta RTRBND. Che se ves quei esser?
4: BND, che è la Adelina Ventin.
0: Adelina.
4: Ja, und probo cool Flaster.
0: In Flaster.
4: Nee.
0: Aha. Quella pli un meins la madema forma, sco el weider de protezion è plat, ne vi? Tac. Zack. Nee. Schim fei. Ai si bo. Verliede forma. Grazie al fei, Adelina. Stai bein. Ok, nus dein gas. Ti ha per mai proposte 4. Bien di.
6: Martin Faser muss stehen.
0: Es ist ein Konum! Bravo, Martin! Fabrice, Martin Faser, kommt die Proposta.
6: Ist kein Fahrzeug am Ziel für den Rohr der Schlupet?
0: Tellisch. Al Ziel für den Rohr. Ja, dann bin ich am Rang, weil er noch mein Ramons.
6: Ja, das ist auch ein Punkt.
0: Oh, ja, ich stehe mir an so ein Ziel für den Rohr. Ziel fern Rohr. Il Perspektiv, also ja, wer erlebt il Perspektiv? Quel Perspektiv kann sa monta sil Schlupet, ne wie?
6: Präzis, präzis.
0: Also, lust du dich konstatieren, la forma In tec pide tir, aber je bol schlupet pel, a je bol perspektiv, na je bol teleskop, ni el perspektiv kins meta sil schlupet. Martin, weißt du, wie war Katja? An tuam vus.
6: Na. Bo? Na, pronu ba in parentella, si, va ja un ullie.
0: Vus bo. Flott. Dai. Aber in tec febbre de Katja ein, sempre mai nesci in za, als vigins, als...
6: Bo? Ja, ja, sa ure.
0: Centunais, ne ve, qua ja, ja, ja, ja. Martin, el perspektiv per nias schlupet, qual va si la liesta, a nus un curina unina, da vosa posai vladat, forza che si ci telefonesha, un angrazia al fece vus, Martin.
6: Adiau,
0: stai bene, tutto il buone a vus. No lotch chien, wenn ich schon trennt. Weil uns auch eine Proposte per Oz. Je bol ventil de la roda del velo, je bo il weider de protektion per nies telefonin, je bo im flaster che nus matin si, ad je bo al perspektiv ni qualcun sa por metter sil schlubet. Nus weil auch eine Proposte, Airbnb. Hallo.
7: Oh, io credevo che un po' non provavo, ma io volevo dire che lo va a sentire che sei di buldrec.
0: Ah.
7: La mostra che smette di dire la strada.
0: Ah, la mamma.
7: Quella tipigna grande se bucciai, ma perché io dico che il codè, non perciò volavo e si di buldrec.
0: O bien, senza me, per esempio, vedels masts, de, per esempio, de pendiculare, se ne c'è, lo è già... Ah, io ho constatato che è enorme.
7: Ah, ok. Ma
0: se che ci faliu fosse bo. Il jai bo la mamma. Na, letta se tutti ne bo, ma grazie per il telefono, Maria, Vincenz.
7: Schon bien, grazie.
0: In bidi, stai bene.
7: Bye bye, ciao.
0: Ciao, ciao. Bien. Nus vain oz bo, du miñau ai. Demone on in di. Demone dai nus per cena 10 francs. Forza ca vus vais per demaun la dreche schligezion.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Kuira. La facente per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Enschke din casa e faccio gost de dapus penegada con vus il giuc che causas. Yeah! Dus omens an telefonau. Quedin in pin success. Bien di!

0: las novitats der RTR.
1: A Cuira procuran duas tendailas ardentes per in acziun de pumpiers a l'Engronda. Ad en Svizra dat in tant passa mili adotschien comunitats locales che venden e compren energia solara de vigins. Dapli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las dies. Al microfon provus e Corinne Schmidt. Biendi. En la città veglia de Cuira ai Brigiaier saira en ina abitazione. Probabel provida duas cendailes ardentes. Blessats naia dana jeans, comunicesce la polizia centunala. Curt avant la set, ein passants da alarm tra la centrala, curt plitart sein curante pompiers lura stats a lieu. Durant la prima fase d'acziun an quels e evacua quattro persones oder dina abitazion. Grazie alla svelta acziun de Stizach, ein ins pudi evitar ca las flomas sein sedrasa simbaiets vigins. Il fieu ha destrui completamente l'abitazione partucciata ad accesunar grons dons vide la casa da pliras famiglias. Il nov model per comunitats d'energia che vini introduci lanciata da l'on in Svizzera è noch la branja per l'energia solare in success. Già su entra 6 mais, dati radunt 1.800 di queste scoliazioni in l'antira Svizzera. Que mussen las calculaziuns de Swiss Solar. In a tala comunitat se compone de producents d'energia, consumentes ad optionalmein e de gestionaris de cumulaturs en ina vischnanca. Il model possibilitesce de vender directamein l'energia solare quins producesce sets als vigins u de retraich l'energia de quels. Las cifras de Swiss Solar mussen pro er qui dat anc potenzial. Be incinciavel de la comunitat producesce l'energia, el rest seien consumenz. In emna suenter l'inundazion catastrofale en il Himalaya el dumbach dels morts en il Nepal entant cresci sin 1127. De las baras kins aia cetà fin mesemna a Bunura ein sulette main 95 pudi venir soldades a las famiglias portuciades, quai comunicesce la polizia nepalaisa. La gronda part de las baras nein ins fin osse bec pudi identificar. La China aveva ordevant rapportato 16 umfrendes della Wart del Tibet. Passa 4.600 persones en vinevant sparides. L'entira dimensione della catastrofa ne vinevant bec clara. Il stadament del clima faccia dels umans ne se lascia bec limitar sin sot 1,5 grads. Quai fa in rapport della ONU clair. Decisiv sei ossa da tenere questo passament o se kurz kapusseivel de lura puspech basar el stadament sin sot 1,5 grads. Kun minche ulterior diejavel de din grad e minche ulterior on kreschelles richtes perdons. Avertesche al rapport. Il segretario generale della ONU, Antonio Guterres, ha fatto allusione in ondas de celira, incendis de guaut ad inundazioni sco signal d'avvertiment.
2: La meteo.
1: Oggi si vende sulle magari a magari velste nivels più spess. La temperatura cresce oggi in sua selva dell'Engedina sin fin 24 gradi e della regione de Cuira sin 26.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: An grazie al Corinne Schmidt. Ja sai, ai va liber per demon. Denton, la chaminada, las crunas de provianda en teglia en camona, quellas vegnan ozzan planides, il pitart, toca som. A probabel, ai e otto quadroni en siu element. Otto, c'è drovi?
4: Cial, spezies, maniteri, pasta. Comunque fai un buon menù. E punto, la vogliere un buon vin. Però la cucina tocca vin, no? Ad un papà la cucina e di papà il maio.
3: In bien quintin vin per fine din, per fa buona luna en camona. A fa in vivo qui in salu toccan si c'è. Gie, ad è qua in settembre, mai nos en cugina con in amici della caccia. Ci che qui hai, als biars de vus en canoscian si a vus. Aber se vais c'è, io lascio vus an in tic alles marvegliese.

0: Tatlais RTR e Gie. Igliai a Schia, che la tensión cresce. Ademaun a las 6, a el 7, al colp de partenza per la caccia 2026. Adiau, io sai si imagina che son demaun marvei dati preda. Cacciadurs e cacciadurs, quals in pinai, un tir equipament, ai sem tiaus, d'entons vais tiai, e nus de derti er. Se la grain ad essen fit si las pibialas jamnas del setembr.
1: La tensión cresce. Il plajair er. Cun RTR in fevra da chacha. Annunziai la preda mince di alas 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da chacha per l'on proxim. Partai con us vostres fotografias dels pli bels moments da chacha. E la saira, tramter las 9 e las 10, procurai nus per buona atmosfera con il salitz da chacha. RTR, al puls della chacha. Adina e cura che vos vulais sin rtr.ch. In bocca al luf.
0: Precis, a schon de maun las dies a mesa, veinu daulem prima preda, sin nossa iesta de concurrenza per la preda. A tot la squadra RTR divisa a vos tots e toctes in bocca al luf. A natural mein salagrainus sin tot la seres de salitz de caccia. Quai? Sai o di sincera mein. La partenza è lu de maun con Sergio Guecci.

0: Ustet leis RTRLs, diesch ad in quart eisi. Anus schein beim Veni, Cugina, dil mein September.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Yeah, demain vai liber, probiars al pibi temps di Lyon, probiars al pibi temps de September, demain non c'aiva la finale, ma in la caccia alta. Dir RTR in de la stagiuns, des pibiales, con sia galleria de fotografies, la concurrenza de la preda, il salit de caccia sera per sera dentro las novelas dies. Allein dies aia, al temps de caccia, ai estadiun alta per in fervent auditur, dil salitz da caccia. El a Iadina Puspai d'Antuan.
2: Io sono Enrico Florin, sto una samada, a Brurion della Val Müstair e sono pensionato per deja uns e giotto la vita. Star pacifico e far quaccia tu osso, senza essere lì a. Se scoccia dice di un sotto il motto Arbeit kommt, Rico geht.

0: truras a fanfogner intorn e quel è il bel. E poi d'una prova rara e da lascia sorprendere con il gusto e con il disgraziato. Mi città venne di mai in tal che loro studi su, scoprono quel gusto che ha potessi fare e però ora loro stanno a scrivere su perché non blucci con il gusto.
1: In bien tip de scriver si fa notizias. Il è clar che Rico Florin cugina bomo per se set. El è maridaus, el ha in feglia di una feglia che in denton già ort casa. Rico se d'una Flavia and denton fech plagé da ina maise plaina. Lu a Rico pel pli egli element sco cuginier. Ad el bia zanev an tu in casa, ni en casa, en sia cugina.
0: Il più gente accesa per la famiglia, per la scusa di schwierige Mutter, per la nonna e cioè quella mi vede anche mica domenica qua a Antar. Però da mio più bler possibile, ma da son ci fa forza scialpette spanate con per pommes frites d'inverno o sea. E ora da stacco questo sialuris x in toc charn o in spaidin con salata o verdura fraida cioè con dips.
1: Grandiosas ideas. Ai stodan tam buodina esser tratje simples, ai aste magari esser citje pi special ke pretende intek de pli temps en cugina, Rico Florin. O dual, el temps de caccia, tratjes de selvagina, perche bo, in bien furtem charva, en asch, vinius cundius, mi ven cuginau minciontier, als Florins sameden. Asco el adiestradiu, fa el e bugien experiments. Diau quittel ca Rico Florin ai bunemain aun ingiander de siami, shel anvida minci domenge sia sira a genta. Basta. Rico Florin, vus weiss, el nies protagonist, cauternus e la cugina dil September, de ses experiments, del furtem charven e del paiver. De Rico Florin, ad autres traditions de caccia udis, mincia maile mesiamna caus in undes romances e nossa cugina dil September. Yeah, de Maike Rico Florina Indels Fidevels Auditurs cui va per salits de caccia chi sa che el telefonescia schon de ma una sera chi sa forse salge schon gratula per butin en mince cas nu se la grain sin vos telefons e se la grain che vus gratulais a salidais che c'è durs che c'è dures ni a quels che restan a casa.

0: Ray Dalton con Go That High. Las 10:26 eis in us morain tjöke stat in is calendar d'occurrenzas. Adios ai dievus, ai dat bainan qual biala uetta.
1: Il calendar.
0: Alla prima dulce uetta quella ai oz per la generazione giufna. El Museum d'Arts del Grischun ai nom oz Atelier Romansch. Oz ein Afons d'entre 6 e 12 ans pus pei envidai el Museum per scouvrir art ad esser creativs a quei el Ravogl Romansch. Oz staten els malets del Jules Spinacci el centre. Dels Afons ein libers da interpretar, requintar ce che els vesen a fosse ce che els senten en quels malets. In centre mezzi captivant pels Afons oz el Museum d'Art del Grischun. Bugien, cun annuncia, agli Atelier Romansch anceva oz suentermiezdi a las 2, avato can suentermiezdi a las 4. Adie, oz anceva la stagione speciale, bomo per tutti quelli che vanno in camona, na, oz anceva quei event per tutti gli amanti del jazz. Il Festival de Jazz a Quera. Na venda d'oz, a tocan cun domenica il 6 de settembre pulsesce la post-remisa a Quera. El puls del jazz. Musica live, musica sincera, musica autentica, musica per vivere gudè. Asco agli organizzatori, Rolf Kaplisch ha comunicato, sto ins bocca pi al jazz. Semplicemente, scia, flasia el, a senti el. Na venda questa sera ein nom schaffles ja al jazz e la post-remisa na venda las 6:30. Duas bands svizzeres der nom ed ina franzosa l'Incession, quella sia tabla edizion del Jazz Festival a Quera, da dina warta se Manon Mulliner, Mulliner al Manon Mulliner Quintet, con la pianista Manon Mulliner, a siu quintet, els in de Freiburg. Lu Gloria Richter, in a capacitata la posauna, ella ai a lead della band che meina sco inviadi tras al planet con elements de pop, de jazz, techno e melancolia, improvisazione, semplicemente musica che fa bene. Sil palc questa sera è als dus fras virtus del jazz franzos, el sein Mislor Augustin e siu fra David Augustin, Letz al cello e Mislor Augustin al piano. E els procuren per suns e tuns che fan venti rivals ed envida a feina pausa el stress de minchedì. Quai ai è al Festival de Jazz? Edizion siat, les portes de la post-remisa aviartes minchesera schon nevende les tschun a mesa. A nus divijaina vus. Bia plagé ed els organisatours. Bien success.
1: Il calendario.

0: Ei, ei, vergau las dies a mesa, venti a ciuna von las indi, gesi, a quei magari quellas uras che nos domandain a vus, cioi marcia, cioi gira, a quella domanda c'entai nus e oz puspai.
1: Authentic Regional.
0: E nus mein Oz è la foppa, per essere in tec più precis, mein us a Lyon, trinco membro della Union Activ a Lyon, in Union, che da dosa exact chunons, biendi Giacan Cadof.
2: Bingi Gabi, ciao.
0: Giacan, l'Union Activ a Lyon s'engaja per idees innovatives, segi quel sector de sport, cultura, societat, dentro auter ai è la realizzazione del Pump Truck in de vossas iniziativas, lu è al Coworking a Lyon, ni è al Stettli Lau Faiosa in Acin Union. Giacan, adossa l'Union Activ a Lyon organizesce son de proxima ina in una santupada, in un evento speciale. Perché vai proprio?
2: Già vai, l'Unione ha nom a Lyon, bo Active Lyon. Active Lyon è semplicemente l'occasione che l'evento che ha nom a Scia, che noi vediamo sonda. Noi siamo in transizione in GIC, in differenti possibilità, attività, che vengono pugite, che sono fatte in un certo luogo, Tentigliono, genus, offrire questo dunque, sento mezzic in San Pro, sento un textan semen, a baibi in Emilia.
0: Also, wo sind du bei uns, con differente attività, c'è attività, hai quello per proxima sonda che statan sin, sil plan?
2: Ja, bei, nu sind bei den Linnen, sil la Station de Lyon, ne vende leo, san si, mia, merai gestusch ins Wohl, ette gestisch, ins a, la possibilità da fai natura, con in e-mountainbike, ins a, la possibilità da dir, salta line dance, ins a, in questa, se defender ins a, nu svend las minas de gulatsch, interwerk, ins a, per exempel, ja, mera, ins a, per exempel, ei, kule, jubla, si, ueun, Marace che els fan un interessante programma. Yeah.
0: Also, qui è un programma fech vast, l'infos a picla o in de quels al castur. In excursion in direzione Lyon dentro Lyon a Castris, quels che vanno regolare mein an viu che al castur è un'attività pulita mein ferma, fascinante ad Antonio e Pigna Gron, dini te che misteri in svese buel, in svese dini mo quel che fa, il smantuns, in svese il smirs de fermada che fa, il slaghez, ad il dolce. Dati lo anzi ci che esplicesha? C'è qualche storia? Yeah,
2: noi siamo il signor Orlik, la pro natura, che viene esplicato, che è esatto, c'è chi il costui fa, si cheu, c'è rola che quel gioca e si cheu, si gira interessante da vedere e da svegliare, scocco quel vivo tot. C'è.
0: Il castur fascinante proprio pin a gran all'uvais quella excursion vince dir ad essere in delas forse quella più ferm visitata quantas persones ascens annuncia per vini lu all'excursion del castur
2: che il castur è si deplorabile ma energia che qui è schon buono mein plein ja Pauks Platz, du siehst das Platz, wenn sie ein Liebes, aber ja, und Autosokkasions, Kinds, sei ihr Visitan, ihr keine Fatsch per Afons, nie Juvenils, Kinds am Rad, also in was in www.alion.ch, wesen es lernen, so welche, der Totus Aktivitäts, Kinds afa, da, eh, la possibilità, das uns ja.
0: Tirchei neu pudesse onverti in pau de pli participants ai quater line dance ni tel kurs de se defender tours de e-bike neu pudesse onverti in pau annuncies
2: ge ie forse in ga interessante de merace che la jubla de Lyon check els van ne pudesse vitti vitti in il auto participant ni seguir e di questo se defender che hai per giovane veglia e seguire anche interessante da vedere.
0: E se participa sa giuven avei propi etir tot quelles activitats. Giacan, che dovce nina e mince mai al highlight da quei di?
2: Also, io quattro lì il highlight è dina. Si è venciu, quel biasci in tunne squattri, la sciun, in zavon, anna vos l'attivitat, quaion, minus tots, e la vadi entelion, l'audation impignà però, ad inzalu la possibilità di miglia a China, ad è un dadaina patrilada, ad è un unica da scia, scia biato di intec revu sconsigli, gie, quaiedina, gie quattro quaiedina, gie quattro quaiedina, i plipi part, kins eintige compagnia ja.
0: Per sera ju quei di de activitat a Lyon. Sunt tu pada a esco vos ves dich a Lina a la staziun a lu venire per tiu lu as differenz events.
2: Exact, ja insa ja ins sanonzia tocken jevge sera sanza annunzia per las activitats a lu seminainus in Lyon. La stazione, in un momento all'uomo, è un'auto da posta, non è mai di cemetti del traffico, chi trova lui in più quell'attività, ma anzi l'uomo è all'uomo.
0: Grandius. Pia, mara al castur, tours da e-bike, visita le attività della Jubla, line dance, imprender co se defender quoi abbia auter. Alla pagina di internet hai aion.ch, ne vei giacken.
2: Grazie.
0: Exact, la un flies busse che pesce è il formulario per s'annunziare. Giacan Cadof, grazie al Fitch per da quelle esplicazioni. Non sperain che in l'auter agis romiu quaides de se participa ad una de quelle attività. A nus divisione che pesce, bien success.
2: Io grazie al Fitch.
0: Stai bene, grazie.
2: Stai bene, grazie. Ciao.
1: Danus. Boost.

0: Quei cau è stau Mesa Surfs featuring Emily Iliei Endisch minutes avon las Endisch. Adiau ai oz bien abau giu enorm plegé. Vus weiss, als impuls del di, venien bien abau l'antum venia von las siat. Alu ai udiu impuls palanciata della caccia. Ie schon, clar vai giu plegé. Chi dat impuls per la caccia? Aber a un biada pli plegé vai odiu, dad udi la vusta beni vigne. Oz tocana cun dumengia udinus ses impuls. Oz barba peder ed il zenender.
1: RTR Impuls.
2: A ciaccia geva Barba Peder. Barba Peder faceva parte d'una delle solite sgruppette da ciaccia auta. La dama un baut era el indels da vos che compareva sin il post radun. La vestia d'ira maldrizzata, la buis a mese sulla spatla, il spivel en blidà. Durant l'azione era el pel solito il triber della selvagina. Setz tuciava el darar. Ma la saira scorchius ciaciaders manavan sin la plazza dal vic la preda, steva el gugent il pli davant, scoscel aves fa giù l'animal. E qua giaceva il senender superbi, sin la punt del rapit, circumdada spires mirveglies, incines ciasarines, ma surtut la bua banaglia della vishnanca. Con la frascia en bucca ed il fol tragliant, pareva il bellezza cirf da mo dormir, ma el era definitiva main pront per il mazzler. Se la gruppa seseva l'ora pli tard in compagnia vit la canorta dalla staila, era Barba Peder quel dalla pli bella schnoccas, quel dal pli stravagans raquins dalla ciaccia. Quel zaien fastizza intermenta tir contra es cornas, ma deplorabla main mancantà quel. E da qua è simil. Ma che il saien saietà in acerva vaccia scomandata, qua in arrequintaveni becci, o si il pli motrantarels da vos noda. Dic però na fescivavan il sciacciades becci l'urclecci, per si la daman suenter geva la ciaccia vin avant, la ciaccia da Barba Peder.
1: Impuls.

0: Siamo i ragazzi di oggi, zingari di professione, con i giorni davanti.
1: Las novitats ter RTR.
2: A Cuira procuren duas tendailes ardentes per inacziun de pompiers a Lengronda, ed in Germania investigation las autoritats per vide sabotage supponida. De pli de quals temas ed a Laura, dati us en las novitats de las Indisch, al microfon per vos e Corinna Schmidt. Bien di. En la citat veglia de Cuira a Ubrigia ir saira en ina abitazion probabel provede duas cendailes ardentes. Blessats naia da negins comunicesce la polizia centunala. Curt avant la set, an passants da alarm tra la centrala, curt plitart sain curante pompiers lura stats allieu. Durant la prima fase d'acziun an quels e evacua quattro persones od ad ina abitazion sura. Grazie alla svelta azione da Stizzar, ein ins pudi evitar che las flomas seinse de rasada sin baiets vigins. El fieu a destrui complete mai la abitazione portuciada, a cejuna grons dons vide la casa de pliras familias. Il nov model per comunitats d'energia che vni introduzil an chat de lon en Svizra et noch la branche per la energia solara in success. Ja so ender sis mais dat ira dund milli adocient de questas koaliziuns en la tira Svizra. Que musse las calculaziuns de Swiss Solar. In a tala comunitat se compone de producents d'energia, consumentes ad optionalmen ed gestionaris de accumulaturs en in a Vishnanka. Il modell possibilitesce de vender direkt mein l'energia solare che ins produzesce setz als vigins u de retraich l'energia de quels. Le cifres de Swiss Solar mussen però e chi dat anc potenzial. Be incinciavel de la comunitat produzesce l'energia, el rest seien consumenz. In Germania alles autoritats instada investigaziuns per vide sabotage supponida. Quai suenter dus in caps der il provvediment d'elektricitat. A Bergheim, der Sperrcolonia, ai dal mardi in circuit curt uscia ca pliras lindes en codadas ora en in implant elektric. La polizia investigesce tenor aschines indicaziuns provvedet in delict, a bec provvedet in defect technic. Già ordavan veven nun in conoscenz cejunat circuits curts ter lindes de auta tensiun de l'ovra d'energia de Cervun a Jenschwalde en il Brandenburg. E là en instradadas investigaziuns, la polizia examinescia in eventual connexels dus in caps. In emnes venter l'inundazion katastrophale en il Himalaya el dumbertels morts en il Nepal en tant crescis in 1127. De las baras kins aie cetaf in mesemne abunura aien zulette mein 95 pudi venir soldades a las familias portuciades, quai comunicesce la polizia nepalaisa. La gronda part de las baras nein in svin ossa bec pudi identificiar. La China veva ordavant rapportada sedisch umfrendes de la Wart del Tibet. Passa 4.600 persones en vinevan sparides. L'entire dimension de la Katastrophe ne vinevan bec clara.
3: La Meteo.
2: Oz dati sevens sulel, malgrat che magari vels de nivels pli spes. Suenter in ed amant per part fresche, crescel thermometer sin fin 24 grads e l'engedina bassa ad en sur selva, en la radion de cuire bastios per fin 26 grads.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Mes di, mes radio.
5: Am flau la profession de siemi je ina profession per l'antira vita. Ti che sa pretender quai a forse schon propi tragel jackpot. Probia autres personas vesa la realità do in tic auter. Magari s'orienta, am pruao ci chai, magari e centa da mondes a se sets, a lua un anciai verine gada niaf. Vertan che zer tins an dia baul, se viuccia che els leven, a volen, trovi ti rauters magari in estorte de pli. E la proxima mesura udinus de duas personas, cun fec di frontes, vies professionales. Io son Gabi de Gonda, vai gost, stavusteis, en compagnia da RTR.

0: Il Bruno Mars è costato gli elezioni già 12 minuti. El ai scolast primar e fotograf. E a discurre il de Patrick Barro Sousa. Quei è el os. Il giovane de 30 anni ha Anton anciet con tutto in altro settore professional. Sente la scuola superiore ha il faccio gli imprendisadi con elettricista de montage. A lui in secund imprendisadi con elettroinstallatur. A zacu a el sentiu al mistrin tecnic ai buqueca el vul fa tocantir sia pensiun. A sco trenader de Bala Piper a Fons pels juniors e de compignader de camps de vacanzas a el lo spert sentiu.
1: Que pedera per me di una clear che si fa ins cosam stend schon per cor. E stedere simplemente dir de poder der in avent la sa vita quest schon schein un mega highlight quest u cool de verzeir. De verzeir als events scutsch als weint en grand e di imprender ne düne de pü.
0: A de schaia a jel se de cidius de fa scolast primar. In autre grande pression de del a la fotografia. Musa las emoziuns, las bialas contrades, animals. Patrick Barro Sousa a per cui reduziu un pausiu pensum in scuola e lavora os parzialmein sco fotograf autonom. El figes è inegada, aun inegada, precis quel pass.
1: Ed el mix precis quel mix de semi c'è spo avere. Posir ore la natura per fotografie, pos essere entro il monte fotografie, quel che c'è faccio più gente e al prossimo di facci qualcosa oltre più gente in pedere scuola e questo insieme da poter pigliare queste due robe insieme.
0: Cioè, qui è la situazione di Patrick Barro Sousa. El ha un flau, siu, sia professione di siemi. E la miscaida è lui di una persona che ha d'anton aun mai mi dau sia professione. A che quinta è bo fa qui di quella persona udinus cauternus in cort momento.

0: Entscheiva schon in te che s'annunziad Anton am prem discurrinus aun de professions. Al Daniel de Plazas. Siu mi streng de siemi, quel a, quel bretas el pernuat, Silmon. Quel vuol el fa tocan siet pensiun.
1: Ja, dit se veins, se stres ohne gaffe ein imprendisadio der stias bufalenari, se vese butche que fies.
0: El a 33 ans, ad a fac siu imprendisadi sco lenari, a lavura es in siu mi streng. Avon che veniti a quella professione, agli al faccio in ciò fu fregnati in differenti esclamati. Per esempio, al faccio sco pastrane conditor. Sperta al denton, se faccio en, che l'uvra con frina pigiata a zucker, na, questa è il buffa, tocca sei a pensione. A per cui, ai lu allen venius davantir. A per mincina, mincina, che anquera, ai sin agada bien de savi che kins vol bo asco el di si acclamada preferida ai eba lenari adel a per tut quels quelles che sambo proprio ons de cider al Daniel de Plazas in bien tip
1: io puas de fa shibia fu fugnadi sco pusoivel per kins vese che ke oi tot pusoivel che ki da tot per ki da bi acclamada skins vese boex num che ki fan pi bia kins a viu, pi tionsch kins a lue decidach.
0: Je, a scha e vesins, tot das pusai vladats. Ad el amarela de questa sera, udis vus aun de pli de las vies professionales de Patrick Barros Sousa e de Daniel de Plazas. E in auter protagonista d'ina protagonista requenten de lur stortes el mond professional. Ad è in consigliadra de profession mette a liuc de co che vien ozzel di forse mi dau pisavens mi streng che quecins figlieva avon cium contons. Vus se voest la lantire Marella questa sera navende la sisa mesa che os in ondes romances denton la Marella quella è schon pronta per vus e nossa audioteca niesi la app Play RTR zut l'emission Marella.

0: Con Rita Ora, hai svegliato Plaunet, les indige mesa, Corinna Schmidt e Samtiada, con les novità.
1: En la citat veglia de Cuira ai Brejaier saira en ina abitazion probabel poveda duas cendailes ardentes. Blessats nai da Nagin, el fieu aia destrui completa mai l'abitazion partuciada a cejuna grons dons vida la casa de pliras famiglias. Il Consell federal ne vuol bec dar garanzies finanzialas per construir ina linea de transit per idrogen en Svizra. Il sviluppo in il marciad idrogen saia incert enum en ina comunicazion. Il Consell federal se musse però avert de dankine giada considerar al projekt plitart. Ad in Germania an das Autoritats instada investigaziuns per vide de sabotage supponida, quae suenter adus in caps der il provediment d'elektricitat. In è capita in un implant elettrico di Tiers da Colonia, lauter terina over d'energia di Cervun e il Brandenburg.
0: Grazie al Corina, nus marrenche che Laura studeja.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, dots, dati pus poi su lei. Malgrat che dat magari zu cons nibels bis spes, all'irgen viv, quel va pus poi ad aul, tocan sin 24 grazie e l'angedina bassa, en sur selva e della regione de Cuera, vati tocan 26 grazie. De maun, aisilu, fec bi per l'anciata della caccia con 30 grazie a Cuera, pia carga in saccadose tren molto T-shirt und steilen Tiere Mondura per i a Kulm. En minche cas de maun au ni negada in di da Kalira. Ja, dus per tot les caserines, a tot els cugineres e cugineres que van ossa vid les gazettes de vigeu bona creativitat.

0: Luis Capaldi ha quest'au con sa grandiosa vusch, quest'au survive, vegn avon las 12 aisi. Gievon chiamon e la pausa de miezdi, vai a sa capescia schon a un giu marveglias. C'è già vis anni, pa la caccia due meli a 26. Per esempio, c'hai già vis a Andri Tomaget per quella caccia 2026, el che s'allegra.
1: Il più grande vis fosse negato in te che Laura se mi dà in direzione aura a Tunila, a bo proprio quella aura che non svei momentan, fec caul con grandi alte temperature, che fosse già schon per la caccia in se sez, piuttosto d'un grau si fosse più freit.
0: E ora sei da manà in discorso in un po' più serios con questo in piedra. Caul a bien venus giù a vonda, flip-flops metterne ven o sveni trovau la stiflettas. Alco bosche. Denton, io vai a voglio un po' toccare al puls oz in tec tirnos auditors, ad ea proprio in cacciadur della Valmesteir, che ha dau a nus, che dice nus, conferm che el s'allegra. Aura vi ni neu.
2: Iau sun Cedric Grant, ma legr osa fitch sul tem da ciaccia ci vegn, per star in sembel, ialder las saieras e natural mainch, ialder la natura e mia passion.
0: Asciaia Cedric Grant, che s'allegra propi si la caccia due me velo e ventie sis. Abbrluvenus lo tutina un voliu savè de d'Andri Tomaget, ca in efficienta adai fravi d'armas, c'è nins a in asciaia als top siat che drova per ina buona caccia che insagli bain equipaus.
1: Per caccia dur, se gli è importante in perspective che sa osservare la salvagina, perché in Zastia è un blidà che viene più e più popolare le camere termiche, poi viene ad essere il top in, l'uso che pesce la buis, la munizione, in bien sacca d'os, buon scalzes, a cui caccia naturalmente un buon blidà e il vinars per far vivere qui ad Alpreda.
0: Ma è, naturalmente, perché sa da un tir la caccia? Se gli è in aga, quei de fa viva, tuntone il salit de caccia, la concorrenza de patenta, nostra grandiosa galleria de fotografie che non se la grazie micina che vostra matis, ad ascia, ma è buona gliaut cacciadurs e bo cacciadurs, cacciaduras e bo cacciaduras, quella caccia, quella, scienus e gertiata.

0: De Shadows, musica del Zon 60 che carmala nus plaun plaunet in direzione Gentà e di spera che i gusti oz. Oz è il decurs di cui avevamo sivano un pruden conoscer de din altre aspecti negada al Rico Florin in de nos auditurs che telefonesce a Dina el saliz de caccia a Dina Puspei. Oz venus un prudent conoscer de della gli aspect culinari, sia facetta culinarica a per el sai us bo che cal fa de quella suros a per forza cal va in direzione cazzettes.
1: È così efficiente. E allora stare in cucina se male stessa sono in mezz'ora o tre quattro ore a fanfogne intorno e questo è il bello. E poi si prova ora e da lascia sorprendersi con il gusto e con il disgraziato.
0: Asso è Rico Florina. Dio spero che è vus lascia sgratiare oz vies gentà vossa merenda se sto esperto a stiena ga esser buns raviolis. Carti a mi, che fa bo mal al ventre. Io già vi la vuoi in mince cas, in bien appetit, lascia lu osa al polt de moderà a mio collega Tobia Faler, el maina vuos con ursinca dis tras l'actualità de mezzdì. Io son puspecau per vuos alles 12 mesa, cuidat gratulazions a cu vuos se vais puspegudinia duas entradas libres per el bon engedina. Stai bain, tocam pitarta, naturalmein, in bien appetit!

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Il Tribunal Superior va a essere in favrer l'uffici di scussium Engedigna Bassa Valmüsteir per i differenti mangels o se sa l'uffici cuortans il comeback.
2: La prima vaira di quest'anno ci va, guadagna no del Cesar Tor, la responsabilità completa.
1: Nus vens als Details tiers. E l'ora vo che ter nus erenche per quist co. Da mem comenza la ciacciota grigiuma, qued un cierf speziell in sur selva a Rueun, da quel cierf quintens vers la fin dall'emission. Els hotels in regiums de montagna dessen poder nir renovos con raps publics, al cusai federal propona vastes subventions. Che cosa il magazzin de mesdì del 2 settembre, mia nom Tobia Faler, c'è vus un interessante emission ed in avent un buon appetit. Il Parlament federal vuol sostenere hotels de montagna con 100 milioni di francs sur 8 anni. Il BÖT saia da possibilità la modernizzazione dels edifici. De Berna rapporta l'Adrianca Martigni.
3: Baguets de hotels e les regions de montagna ein savens ja plivels et energetica main inefficienz. Con quai program vole il Cusel federal per quai da ein ferm impuls per che els possessurs vignen setz aktiv, quai per exempel con modernisa l'isolazione de les facciades, ni con installa in scaldament ecologic. Per encunter so vignen els hotels in sustem finanzial unic a fond perdu per investizions turisticas. Con quai san els, per exempel, renovar lur combres ni modernisar las parts de wellness. Important, promoviu directamein vign l'investizion turistica, bo la sanazion energetica setza. Quella ed enton la premissa per insumma survigni de nes. La Società Svizzera de Credit de Hotels vign et administra il programm. Sco proxim decide il Parlament en causa.
1: Nus guardens illa capitella grigiuma, a cuira oque arser. Als pompiers em stuvia fier un'action più grande, lor sinca dis culas novitez.
4: En la citat Villa da Cuira, ai Brijamar di Saira, en in abitazion, probabil per via de duas ciandailes ardentes. Blessats naia quai da nagins, comunicesce la polizia cantunala. Curt avant la set, an passants da alarm ter la centrala, a curt pitarz haian 40 pompiers stats al lieu. E durant la prima fase d'acciun an quels evacua 4 persunas ordina abitazion, e su enter pudie evitar che las flomas aderasian sin ils baiets vigins. Il fieu ha destrui completamente l'abitazione pertucciata ed ha ciagiunà grons dons vid la casa da pliras famiglias. Il Cusel federal ne vuol bec dar garanzias finanzialas per baiegiare in linge da transit per idrogen atras la Svizzera. So enter examinazions della situazione ne vese il Cusel federal nagin interesse sur ordina, tant pli che il marciat d'idrogen sa sviluppescia in Svizzera malguis. Quai saia chausa da di investiders privats, vischnankas, citats e chantuns da finanziar la midada della linge da transit da gas sin idrogen. Tenor les plans de la Transit Gas SA esi previs de midar ina linge de gas existenta per idrogen e baiegiar ina nova sin in ciancun da quella. La linge duai proveder la Svizzera cun idrogen, però era servir sco ruta da transit da idrogen dall'Africa sia in la Germania. Les investiziuns vinen schaziadas in almain ina miliarda francs. Il nuovo modello per comunitats d'energia che veni introduzì lanciata da l'ONU in Svizzera saia in success, e mince cas tenor la branja per l'energia solara. Già su enter sis mais dati radunt 1200 da queste scoliazions in l'antire Svizzera mussen las calculazions da Swiss Solar. Ina tala comunitats a compona da producents d'energia, consumentas ed opzional main era da gestionaris da cumulaturs en ina vischnanca. Il modell possibilitescia da vender directa main l'energia solara kins producescia sets als vigins u da retrair l'energia da quels. Las cifras da Swiss Solar mussen però erchi dat anc potenzial, be in cinciavel da la comunitat producescia energia, il rest saien consumenz.
1: Nus nis de las novitäts de l'Ester e nus comencensi in Germania, lauque do actiums contra l'infrastruttura elettrica.
4: La Germania ha instradà investigazions per vida sabotage supponida, quae su introdus in caps en il provvediment d'elettricitat. A Bergheim, da Sperr-Cologna, hai da mardi ina strasarsa, uscia che pliras linges en crudadas ora en incontriz elettric. La polizia investigescia tenoracinas indicazions per vida in delict e bec in defect tecnic. Già avant avevan non conoscenz ciascuna strasarsas en lingias d'auta tensiun dalla ovra d'energia Cervun a Jenschwalde en il Brandenburg. Era là en instradadas investigaziuns. La polizia examinescia eventuals connex dals dus in caps. In schaudament al clima fac dals umans nas alabasch lascia bec limitars in sud 1,5 grads, sco quaichels stadis dall'ONU vulevan far, quai fa clair in rapport dall'ONU. Decisiv sei a ossa da tegnair quest surpassamento sche curt sco pusaivel e da lura puspe sbassare il schaudament in sud 1,5 grads. Comincia ulterior diajavel da din grad e mincia ulterior on crescian las rischias per dons avertescia il rapport. Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha nominato undas da cialira, incendis da guaut ed inundazions, sco signals d'avvertiment. En il Congo è il dumber delle umfrendas della malsogna debola entant crescis in passa 3 milli, qua reportan las autoritats da sanadat dal paese dell'Africa centrale. Ed il medem moment sem venidas confirmadas passa 6 miliedincient infektions. Denor questas cifras mora il moment mincia segunda persona infectada. L'eruzione debola attuale è gref da controllare, per qualche nadat finussa na gin vaccin ed era ne gina terapia speciale incontro la malsogna privlusa. Da pil fanadur veni però fac tests clinics con duas procedures da terapia.
0: RTL, il magazzin.
1: L'ufficio di scossium in Engiadina Bassa è despel favrer un paziente intensiv ed ora sa il però reconvalescente.
2: E penso che va uscendo avanti a non sopprimere la responsabilità, c'è non ancora un modo via al sostenere dell'ufficio di scossium del plesur.
1: C'è chi discapito e scuccia che va in avent udins giusto scoprosem e più tard va che per un cierf a Rueun c'è mince un cognoscia.
5: Io è il Hendri.
6: Hendri?
7: Hendri già in uso del son da più.
5: Jeff è il Hendri, il vic di cosa avevo a fare Jeff.
1: Da più del Cierf Hendri udins in un per minuti ed ossa guardenza in c'è l'ora fa oce da mem.
0: La meteo.
4: Era oz dati bler sulei. Magari poi dar nivels in zicet pli spes, a su entra l'avant mezzdi pli tost fresh, crescen las temperaturas pu spes in fina 20 graz in lenge di nota, 24 graz dat in lenge di nabassa ed en sur selva, e fin 26 graz dati a quira. Damaun vai vin avant sulle lif, cun temperaturas fin a 30 graz a quira e 28 graz a scuol.
1: L'uffici de scussium en giadigna bassa val Müstair es de spöl favrir sarò. El tribunel superior vava stuvia interfinir per vida mengel de personel. Las pendenzas surpiglia fignots l'uffici de scussium plessur. Us es nie lett un nov chef. E l'uffici de scussium en giadigna bassa val Müstair des lanci vendercio ira viert. Al Georg Luzzi rapporta.
8: In giro uffici di discussione fa le mainti in Engiadina Bassa da spe favrer de quest'anno. Il Tribunale Superiore del Canton Grigion, corresponsabile, ha sordato quell'incumbenza alla Regione Plessur con seizza quera. Il motivo al comandamento di quest'anno aveva il nuovo eletmanader dell'uffici di discussione fa le mainti di sdizia a plazza a modurante il tempo da prova, guardavo abbandonare la collaboratura. La slavurs, più ben dit pendenzes, ha soprattutto l'ufficio di scossione fa le mainte plessur, usce il mani gestione della regione Gedina Bassa Val Müstair a Nukirchen.
2: Questo è un lavoro su, per grande parte di quelle pendenze ci tirano a mano, è un lavoro io qua e là, e noi in frattempo abbiamo potuto elire il nuovo manader, quel comincia il 1 novembre, se il lavoro qui è il lavoro 1 del Uffici di scossione del plessur.
8: Andrea Brosi, il giurista di una scuola, è il nuovo eletto e comincia il lavoro il 1 novembre. La sordata della responsabilità resta però un tempo per la regione plessur.
2: Se il nuovo manager comincia il 1 novembre, se il primo lavoro viene lavorato ora qua, e da domani viene loro qua sordato in quella responsabilità e non pensiamo che qua viene anche la primavera di quest'anno ci viene, con l'anno nuovo del Cesortor. La responsabilità completa e penso che poi va uscendo avanti non sopprimere la responsabilità Ce nu am par omul de avia al sustenir de l'ufficiu de scuzion de plesur.
8: Pas per pas, torna de ce la responsabilitate la regiun. Ed qua ce riguarda las localitats de la regiun nu de criticiada del Tribunal Superior. Ma quia a la regiun fat masures necessarias a no kirchen.
2: No am nos fatto sen local avant al fenestril, per ci se dati in certa anonimità, ce sin ciu men le suri a de Vien qui al fenestrici, ci ne sei giusto tossi pontaglar, c'è ciò quinta, c'è ciò fa, in avezza non ci ci dis. Quasi in punto di critica, ieri per le girezze, per le slurenze, perché quando ne è di una clientela simple, ci arriva qui, sai loro fatti per misura, si rinforza la porta e il fenestrici.
8: A partire da primavera 2027, si prevede in più e di averci a un o una ulteriore collaboratura. Usce c'è l'ufficio di discussione fa le mind dell'ingiadina bassa Valmusteir, posso darci a surtor la completa lavoro e responsabilità.
1: Al Georg Luzzi, su dell'ufficio di discussione ingiadina bassa Valmusteir, ci desse rode spül favorir. I riaviert nu des benir l'uffici discussium in Engiadina Bassa, aviert vende mem erderciò la ciacciota grigiuma. Oz vocet nus per un cerf in surselva a Rueon.
7: Quella va di nel lor della Valsi, tal va le biava la dottò, va la meila del fra, e va a Vichel, va a Sia Zuren, va a te che tra il tirvic.
5: Lo vengono le della Zuzia, lo va a devono sas casas vi, zornia sbalcano de Cionzi.
1: Un cerf che mi cun a Rueon cugnuosa, l'Elias Suzeus so interessò per la bestia ed ho pensò che faccio una reportage or dalla perspectiva da quel cerf.
6: Ciao, fa piacere. Mis nomis Harry,
7: Henry.
5: Iel Henry.
9: Henry.
7: Henry c'è un uso del son da pio.
5: Jeff,
6: il Henry, il vizio, cosa vuoi, però, Jeff? Basta. Alci non è, non sa da chi, non sa perché.
9: Provvide che un collega da un'uscita.
6: Tes collega da un'uscita? Aha, ma c'è un saluto in quel caso, grazie per domandare il Maico c'è un nome. E da proposito domandare, ci vorremmo dire che voi potete osservare mai scorsi voyeurs? Perché più fai che voi per mai, mince a pass c'è fece. E beh, c'è una voce in vostri balconi, o da vostra sfanestra ora, non stai neanche a creare.
10: Tu sonza, stia a fotografare, in gaggio sotto casa.
5: Noi siamo già vivendo la finestra, noi siamo ravendo la finestra, lo stai vivendo la leu. E mi ravo, sì, noi.
11: Quei fotis attuali, già?
10: Ne gade, però sì, al che voglio, con le scamme, che voglio, nel cucchino, già se c'è Mozart.
6: Mozart? Ci domanda, ma mozza ne da? Uè, è un bel suono, Sean, ha? Hai, hai, hai, sa, per chi non è messo? Ma c'è, ci desco qua frutta da mangiare qua, un intero buffet qua, Rueon.
5: Che ho anicato in cucina, asun, ting, faccio, e l'ho alla mia giuta.
7: Non vale il piava, la giuta, vale la meila di fra.
11: Della postura nuova, tutto, sa, di nuot, col fosse molzao, non si ne c'è.
6: Appunto, non hai pentito. In corpo, con bel bab. Non è molto serioso. E non sa con chi discorre. Ma è una crea in paparazzo.
11: Ah, già, io dopo il 2016 non conosco quel tau. Sai che fa, sai non va, sai col turno, sai col va.
6: Scisa? E se no qua a Hollywood o c'è?
11: Io hai una certa distanza in Versel.
6: Ah, ok.
11: Aber vengo relativamente tirato. Se non è giù con il mio tempo libero, se non è giù feedback con il.
6: Se da giù?
11: Poi abbiamo svio e che le rozze non c'è chi viene io, che le scappaus, né chi viene io, che le scappaus, non c'è. E il scrin che si sente il bancio sono in tunnel, non c'è il debito.
6: Sì, quiz. Henry, c'è poi a far contro paparazzi? La mia scorna si appara a ir. C'è questa razzura. Dei spera corna stel zotim zons.
11: Ja, on a tutto sbozi, c'è a c'è i corn za c'è altre el vich im flau. E so io so ja. Aber schedin ka zwa io i perde dal vai.
6: Al meina na jenta mai. Bien paparazzi e fans, cocciaccia e schlupez. Da mai da sinerte al mein fotis curce vivamo. Per fortuna sono al gnoc del Rouen. Pah, metta avance non fus.
7: Cosa è piuttosto tutto che vuole che ne ginsetti.
5: Per quel che è il Henry, il è un conoscente sterbiars, forse domani è una trasca alla caccia.
12: Io spero che l'avevo settato, zecco. Cos'è don? Cos'è don?
5: Io è episofon, zecco, io è il Henry.
12: Ma non è che cosa è un casca?
10: Ma bien, se il senso è se la... E in una posizione che è che lo vedo, spel vich, bugadel vich, se si può. E prende se si gira che giù.
6: Ok, Ruan, e basta. Se vai a c'è, e sa son scoffar.
7: Con la caccia c'è bene, esattamente. Sa usci al bassi als rifugi, così.
5: I non al son facili. Ah, son col scacciador, se mi rasci il demonio uone.
10: E con scacciador, scancio non può da poter tirare.
7: A voi un caccio va nel corriere, nel calei, nel foglie, e si può buttare scacciador, si può buttare. E sono bene, sì.
11: Per pli, c'è con la caccia finita, alla temps della copulazione, la ciarva va alla vostra, torna al popolo di mezzo ottobre, sono più spena vostra.
6: Sayonara, Jess, in bocca di luft, ma senza mai. E mi scorna, scuola spiglia loro la prossima anda con mai, eh? Non c'è niente da c'è sono idee.
1: Legias zu Zeus. So del Cirf, Henry da Rueun. Da meim comenza la ciacciota grisuma. Tuat dirs quel tema c'è tais der nusse d'una actualiso sin rtr.ch. Tentes nielas dudas e bot 17 minuts. Vus weiso di al magazin de mesdì dels 2 settembr. Responsable pel contenia, Ivan Simon. L'ursinca di, xo mis insemble presentò las novitets. Mia nom Tobia Faller, in avent un bel mardi, respectiv Marcoldi, e ste bene.

0: Quei gau ei RTR gli staulas 12 a mesa.
1: RTR. Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Bi, io spero che voi sia tutti giù in bien gentà, in buona merenda e in buona compagnia, in momento di ricreazione ad Ruaus. L'ora di gratulazione è magari tutta altra che Ruasaival, hai dato magari e ramba zamba gautirnus con le gratulazioni, con la musica, ad io spero che hai detto e oggi puoi poi in tic in ora hilarica. Mio nome è Gabi De Gonda, flott che voi sia gentile in al radio. Bel di de fiesta. E cautirnus, date se capesha e las gratulazioni con la musica vitir. Adozza stianus gratulasco am prim a Giuseppe Carpanetti da Lavin. Giuseppe Carpanetti cumplanesha otziut sia tonte traisaval anniversari. A per vus, stati scret a scia, si la gratulazion. Ciar Giuseppe, no gi vijaina tai tot il bun, sanda e fortuna, tia duona Yvonne e Ion Fadri e Dumenge. E quels auguris per vus, Giuseppe Carpanetti, quels venien zot lingiai cun cant dal duo de Rungs Hunger, e è propi in classiker. Cresta Wald, per vos, cordiale gratulazione ad oggi in Bidi de Fiesta.

0: Ecco qua sta la gratulazione per Giuseppe Carpanetti con Crestavald a sia famiglia gratulau. Oz a Nina Levi telefonau el radio con la voce aveva la oz bo propi bien e in mince cas a ella a seviu telefonà curt con la Dina Scena alla la Dina a lo dec cica sorvegni oz la scadiola da als 2 de settembre. Igli aile Ronia Levi ina Beadia da la Nina Levi, la Dina a la Ronia Levi a oz anniversari ad ella sorvegni la scadiola de RTR proxima mainter mestier per posta. Tiè, adossa dainus liber les lingies de telefon.
1: La cuppina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Esch cominche di tot quels e quelles che sorvegnen oz in gratulazion an la possibilidad de gudinia entradas libres per il bogn engiadina, per ir, usa, se recrea, a semplumein gude, forse in di. E l'aua, e la sauna, nie, els bogns de vapur. In mince cas, senza telefons, ni gins bons, no loccien. Veng 2130, quella numero de telefon per gratulare a jubilares e jubilares de dots ils 2 de settembre, 0800 veng 2130. Bugien, prelegio e vos messaggi su WhatsApp, scodina nostro numero de telefonin 079 200 70 07. Se vos essa zon vida al gentà, vida la merenda, se gustà.

0: Giangle qua costau, il ja 16 minutes avon lina. Tot silenzius gauter nus in undes romanches, denton, ja jures per gratulaziuns.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: Ja, toca nus, venus a stiau gratulà a Giuseppe Carpanetti della Vin, a lui venus e a stiau gratulà a della Ronia Levi de Surain sur, de Surain Sedrun, ella a 25 ans, e a chi a stiau nus a un gratulà? No lo c'è, veni 21.30.

Vegna un gudiu la torta il dessert avon che telefona il radio per gratular el grigiun ai sigire ce contes ni ce contes che festivation oz anniversari il jai silenzioso per quem rai nus in tec pilonch namen nus main de l'autra wacht del gron de la gronda mar nus main el stadis uni nus main Nein, nus mein Buell Stadis Uni, nus mein El America Latina, nus mein a Mexico, a Veracruz, ein umnade mein in Grand Star de Hollywood, naschius. Ella ei niginautrkele Salma Hayek, gronda figura in a grandiosa, fech biala ad attraktiva dona, ella cumplanesche oz si son tons. Sia am prima rola ella sreveniu sco interpre, also sco rolle principale da dina telenovela mexicana che aveva nom Teresa a cui era agli on 1989. La osella venida famosa, la eins marau sin Salma Hayek ad aviu quella donna ha potenziale. Da scesa la venida engagata in fech bia autors films, per esempio Desperado, per Antonio Banderas, nie Dogma, nie Wild Wild West. Una cosa che lei è menzionata, la Salma Hayek, che è forse un biars, ella ha interpretato la rola di Frida Kahlo, a sorvegnio in nominazione sco migliora interpreta de quel film. Ella aveva interpretato a Ion 2002 la Frida Kahlo, quella artista mexicana che, malgrado il grande dolore di Vidal Díaz, a suo grande stigma di sanidad, maliava ella sue opere. Odelich, ni enlich. Selma Hayek, oz cumplanesha ella si son tons, nascida a Veracruz, a Mexico, ad adela termatai nus mo. Als meyers gewischs, a vina von bia success, perché ella ai ina, kins mera simple mein bujen. Ja, nus gratulain a Selma Hayek, gratulain Bujen e a jubilares e jubilars en tiara Ramoncia. No loch cien, wenn je schon trennt, la numere de telefon per gratula. A token ka vus. Svigineis il telefon, lai nus onintik musica, From Kids, Come In, musica grigiuna.

7 minutes a bon lina, qua cau RTR las gratulaziuns di lei arrivau in messa di WhatsApp a nus morain gest de chi che quel ai arrivaus. Se vus les e scriver, nostro numero de telefon ai 079-200-7007. Alla gratulazion che vai cau, quella vien de Nico. El scriva, iau gratulescio la mes fer liuns Franco, Carlo e Luisa, sin lur sedi javel natalezi a gi vigela dels tut mo dil bien. Jamonus de quella no, ca Carlo, Franco e Luisa ein ils trimelins. Cordiala gratulazion ad els in biala fiasta a Vinavon, tut mo bien per lur a Vigny.

0: Con Jess, Glenn, es è venuto exact lina e jai. RTR che accompagna vos surmiez di, ad us exact lina, a ternus ein nom gratulazions.
1: RTL, las gratulazions.
0: E a ti leis vus gratula no loc cien veng 21:30 per telefona gratula con vos plaids personals ad individuis de musica. Sch vus reis in WhatsApp. Basta. E sch te remeteis quel al 079-2-100-70-07 per gratula ad als affons ca an oz als 2 de settembre al di de fiasta.

0: E vertonca Beatrice, el gli ha cantau per nus balons, ve nu surveniu in telefon. Nus vencion surveniu von in messaggi WhatsApp del fra. De Nico adosa vaio la tata vit Londer. La tata ida ca donau de Wurz, ella ai la tata de Carlo, Franco e Luisa, ca menis de Flont, el streamalins de Flont. Buonasera, benvegni dona Ida.
1: Buonasera, Gabi. Io vengo a gratulare a me sbiadi il streamlins Carlo Franco, a Luisa Camenis, a Giovire, tu bien, a Beppe loro imprendisadi.
0: Els in tutti tre sono gli imprendisadi. Che fanno els, Ida?
1: Ho due fan mercantil, a dim fa disegnare di costruzione.
0: No, ma sai che hai marcia ci c'è il streamlins. Yeah. Ida, come vi ha reagato quando vi ha saputo? Ui, trai senza in vaia!
1: Oh, è un gran piacere, è un gran po' tema.
0: Trovo già un po' coraggio.
1: Yeah.
0: E se scottata è stata, se vengono in tua involvata, ne coere qua?
1: Yeah, yeah. Allora, da qui era un pinzo, dove è stata in flon.
0: E c'è bi. Ida, fegge bugentr matainus, auguris ad els, vus vais elegivi una canzun de Matiu.
1: Ja, bugent, valada.
0: Valada, de Matiu cul cor contracant. Per Carlo Franco e Luisa Camenis, il streamalins de Flond, di vigiaina ad els oz in abiala fiasta, ad una Ida e a vus in bidi oz si vurz.
1: Grazie, su milionte.
0: Adia, stai bain.

0: Matiu cul contracant al cor de Flavio Bondi. Matiu ca ha dau concert la de vosa fin diamna a Tron a cajun del festival de per tot. Nus gratulain vina von, io aste lus fa ben veni ad el Hugo Kamenisch, a con quella gratulazione, a con quella schlataina, giai ualti silmaun, neo che las gratulazions van. Ben veni, Hugo.
1: Buonasera, Gabi, hallo. Io le sono gratulà a mio figlio Franco, se capisce a suo fra Carlo, alla sora Luisa. Già vi già tutto il bene ed il meglio, ben successo in avanti in l'Urvellos, ad oggi in BG.
0: Vanels con mountain bike, also con velo da montagna.
1: Gli è preciso.
0: E questo è l'ur hobby?
1: Grandi. L'ur hobby preferevo.
0: Super. Salù, sai se dina ti sciangia ad un figliol, ne vei culer pipins, veva se dina ti sciangia forse in direzione velo anzitiai?
1: Io devo la dina mai strappa, salù se ne comprai c'è velo, c'è chi vuole.
0: Flott, exact. In te contribuì ad il spins siamis. Al Franco e al figliol, al Carlo, alla Luisa e ses fras. Hugo, buons auguris venus udiu?
1: Ad osso. La canzone è un The Cranberries Zombie.
0: Quella
1: è un piaggio forse preso.
0: Feci buongiorno, senza sempre verci, un buon in classiker. Spreunus feci per Carlo, al Franco, al figliol e la Luisa. Hugo Kamenisch, sin su dilu e il salito di caccia.
1: Diavol, figliendo sì.
0: Stai bene, buona partenza in bocca al luf, ne vedi?
1: Grazie.
0: Stai bene, ciao.
1: Ciao.

0: Simple Minadina, bien. Bruce Springsteen, I'm on fire. Io sai che mia collega Ladina Scena è un gran fan di Bruce. Quella va in un grado dedicato a te. Forse che la dorma schon di Michael Ayu a Schibaul emission. Wusstet leis RTR Lina Vegn e je nus weina un ina gratulazion che vegn de Gestrisch. Buonasera beim Vegni Petrienni.
1: Ja, buonasera Gabi.
0: A ti van vos auguris?
1: Ja, is auguris van Sidanis, der mu fill, a la zil Grontabel. Ah, ja, ich gesu du silenz gewaier.
0: Al Peter Jenny Sidanis, na na, nicht im Problem. Quei ja emozion, so quei ja al bi, sinz hast ja gratula, ad al agen fill, per su Grontabel.
1: Ja,
0: ja. Ja, weil uegleit, die los lachmes.
1: Yeah.
0: Peter, fidja is out sinti fiasta col Peter. De mo, also ella je prina la tao al nom del ba.
1: Je nus mein sonda si Denis. Also allem bi da un amitz cum familia.
0: Ma che bi.
1: Spalen sin in bims was is.
0: Natural mein Peter. El a je in om ke trafike adina. Wus was is se vens?
1: Je je. Adina puspai.
0: Al Peter, Jenny.
1: Adina beim Minius.
0: Natural mein. Elsa, ne, schon bei ein Buttreise von uns, ne wie?
1: Dus Bubs.
0: Ah, lose, wo Els kann treise. Dus Bubs, ge procuren sie dir per ein paar Moviment til dat Peter.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ein Fetscher von Eivels, ja.
0: Flott. Salut.
1: Talentaien, totes wart. Ja, ja. So, wir sehen, ne, Bujan con Els, ja.
0: Peter, nusta la elección de la musica has dit, oh, el sonava bugien tox de Nirvana si la guitarra.
1: Digi el hariava che un stiva bien abbiaje.
0: A nus es un bossa balucai plina ven de Nirvana, es un direttissima el music master maracciai ai de Nirvana. Ad io croi che quei toc che nus voin sam tiao pel Peter in del 1990 Smells like teen spirit. Lein sparaca, quella plagi del Peter.
1: Ja, io maneggio tutto quello che fa canera a dei chitarra e al fondo e della partita.
0: Aber, Lau, come non sto sentendo Bujen, vuoi ver?
1: Bene.
0: E te canera poi per te. Peter, un grazie al fete, Dio sai che Peter va e a caccia un.
1: Ja,
0: funktioniert quoi? Eba.
1: Hallo und pro, ja, forse da stand ein Tapese din animal zu tun.
0: Nur spreiz gepesa e che toki e bumo che in sein Tapese mo bain e che ti fetches propi e buna preda. Peter, un grazie per il telefono al studio. Eba,
1: mi la preda, prima una vecca e sastige.
0: Aber
1: ich ja sei esser come es amici de caccia in te canzemen, gut is isi.
0: Exakt. Io credo che in generale ti le scacciature del grigion ai si propri quai. Quella si amnes, in compagnia, gode le amicizie, va alla fecbia.
1: A fecbia, ja, ja.
0: Salut, Peter.
1: Bien.
0: In bocca al lupo, ne vedi? Tocca in un'altra gada.
1: In savesa.
0: Stai bene, Peter, grazie al fec.
1: In vigilia, ciao.
0: Stai bene.

A per Peter Jemmi. De Denise, che oggi curantava l'anniversario italiano, si capisce Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Adele, cordiale gratulazione. E a Stefan Dickenera, ad oggi in bella fiesta, a cui dà la party. Tot, tot, bien.

0: Nirvana, Smells Like Teen Spirit, musica che veniva divisata per Peter Jenny de Denis che complanesce 40 anni. Adossa a Stiau Esser Diala de Fortuna, ci gudogna le due entrate per bogn e giardine che avevano messo zedels che si nodano, sgolano in tutto il pult. Oggi va ogni anno una volta la scala e voilà, un sprangin. Che ho? Quei zedel che ho? A cinque zedel stati al Carlo, al Franco e la Luisa, al Strimalins de Flond Gudonien. Le entrate, osai lude di a Miracul Marketing, forse tongi e per treis entrate per bon e giardino. Ecco, fossi schon stau delle gratulazioni per oggi, il 2 de settembre. Sincere gratulazioni a voi tutti e a tutte, che voi oggi vi siete di fiesta e i ben con voi godi, perché schon demain è per spesso tutto normale, ma che voi siete in on pli vils. Fia in flot di, e quels che am bo anniversari schei i ben con voi, che vi sono voi bine von in a biala mesiamna. A nu studin lu demain per quei am prim di de caccia. La tensione quella è granda. Demain vegni repartiu schon als am prim siat la demain baul a schei che nu se la grein de vase vossas fotografies, nu se la grein de stia prendere in conto vossas pre das minche di ina anus la grenza che pesce è de vosselitz de caccia. Io sono la Gabi de Gonda, tocca de maun.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL, con sempre verz, hits, e scuvrides, musica non-stop. Wir sind zusammen mit unseren Redakteuren der Musiker, Breida Janett.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Cussegl federal vuol adattare l'agricoltura alle nuove sfide, riducesce il sostegno finanziario per circa 23 milioni di francs. E hotels in territori montagnards seien savens pli vils ed inefficienz. Quai vuol il Cussegl federal midar con 100 milioni di francs. Quals temas da quest'ora hat li les duas. Per vos il microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. Il Cussegl federal vuol impundere main daners per l'agricoltura. Quai risulta della politica agraria per il 2030 fin 2033, che il Cussegl federal ha tramesso in consultazione. Previsesi d'impunder 13,8 miliardi francs, quals 4 rons, pia 123 milioni francs pli pauc, che dal 26 al 29, quai ere d'un 0,9% pli pauc. Con la nuova politica agraria vuole il Cussegl federale adattare la branca alle nuove sfide. Previste si tratterà di ridurre le incombenze amministrative e di introdurre procedure semplici per il pagamento diretto. La consultazione dura fino alla chat da dicembre. Gli hotels in regioni svizzere montagnarde dovranno modernizzare. Per quale intent vuole il Cussegl federale impondere 100 milioni di francs nei prossimi 8 anni. Concret, va per rinnovazioni e sanazioni da hotels e managis da alloggiamento. Il programma dovrà iniziare ulteriori investizioni e managis turistici nelle regioni montagnarde. L'amministrazione dovrà succedere sulla società svizzera per crediti alla hotelleria e durare dal 2028 fino al 2035. La Germania ha instradato investigazioni per via sabotage supponida, quai suenter dus in capse nel provvedimento elettricità. A Bergheim, da Spercologna, hai da Mardina strasarsa o scia che plires linges en crudadas ora in incontriz elettric. La polizia investigescia tenor acnas indicazioni per via in delict e vec in defect tecnic. Già avant avevan nun an conoscenz ciascuna strasarsa sen linges d'auta tensione da l'ovra d'energia da Cervun a Jenschwalden en il Brandenburg. Era là en instradadas investigazions. La polizia examinescia era eventuals connex dals dus in caps. En il Congo è il dumber delle umfrendas della malsogna d'Ebola entant crescis in passa tra i amelli, qua rapportan las autoritats da sanadat dal paiais dall'Africa centrala. In quel momento sei venuto confermato che passa 6 milioni di infezioni. Tenor questa cifra smora il momento mincia seconda persona infectata. L'eruzione da Ebola attuale è greva da controllare per qualche inadatto finosa una gin vaccine o era una gin terapia speciale contro la malsogna privlusa. Da Pilfanadur veni però fatti test clinics con due procedure da terapia.
2: La meteo.
1: Eroz dati bler sull'egli, magari poi dar nivels era pli spess, e su entro l'avant mezz'di piuttosto fresh crescen las temperaturas puspe, sin fino a 20 gradi in lenge di nota, 24 gradi dati in lenge di nabassa ed in sur selva, e fin 26 gradi dati a quera. Da maun vai luvi in avant sull'egli, e temperaturas fino a 30 gradi a quera e 28 gradi a scuol.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre verd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usci varia, scolavit.

0: schitta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nur che la musica è da

0: Las novitats der RTR.
1: Il saietema d'Arau saia sta in amok. La polizia arresta il delinquent Suponi e chatta las armas. Edel Cussel federal vuol adattar l'agricoltura alle nuove sfide. Riduzesce se sostien per 123 milioni di francs. Quals temas da quest'ora ed gli elas trais. Per vos al microfono Ursin Cadis. Buonasera. Il saietema d'Arau la fin demna passada saia sta in amok. La polizia parte dal fac chi saia sta il svizzer da 43 sons che era sarendi alla polizia in il giura il 10 di passà. En ses auto ein ins chatalas armas dal delict. Il motiv na saia bitch clear el vigna examina psicologica main. La polizia quinta che il privel saia dusta. La notte in domenica, aveva da un saietim su entri in a party da rave ad Arau. In a giufna da 22 sons era venida mazzada, sis ulteriores personas emblessadas. Intanto è conoscente che il delinquent ha saietà almeno 40 giadas con la buis en la fulla da lieut e su entersi in auto partent. Il motiv ne saia bitch anche clear. Il Cussel federal vuole impondere main daners per l'agricoltura, qua risulta dalla politica agraria per il 2030 fin 33, che il Cussel federal ha tramesso in consultazione. Previsesi d'impondere 13,8 miliardi di francs, quels 4 rons, per 123 milioni di francs pli pauc, che dal 26 al 29, qua radunt 0,9% pli pauc. Con la nuova politica agraria vuole il Cussel federal adattar la branja alle nuove sfide, ai num, previste esi trantarauter da reducir incumbenzas administrativas e di introducir procedure simples per il pagamenti directs. La consultazione dura fin l'enciata da dezember. Ils hotels in Region Svizzeras Montagnardas duein sa modernisar. Per qua intent, vuol il Cussel federal impunder 100 milions francs ils proxims ocions. Konkret, vai per renovazions e sanazions da hotels e managis da logement. Il programm duai era iniziar ulteriures investizions e managis turistics in les Regions Montagnardas. L'administrazione duai succeder sulla società svizzera per credits alla hotelleria e durar dal 2028 fino al 35. La Germania ha instradà investigazions per vida sabotage supponida, quae su enter dus in caps en il provvedimento d'elettricitat. A Bergheim, da Speer Colonia, hai da mardi in a Strasarsa, uscia che pliras lingias en crudadas ora en incudriz elettric. La polizia investigescia tenor acinas indicazions per vida in delict e bec per vida in defect tecnic. Già avant aveva nun an conoscenz che ci aggiunà Strasarsas en lingias d'auta tensione dalla ovra d'energia da Cervun Jenschwalde en il Brandenburg. Era là en instradadas investigazions. La polizia examinescia era eventuals connex dals dus in caps.
0: La meteo.
1: Era oz dati Blair Sulel, magari poi dar nivels e nivalets trantaren. Las temperaturas crescen sin fin a 20 grads en lenge di nota, 24 grads en lenge di navassa ed en surselva e fin 26 grads a Quira. Damaun vai vin avant Sulel if e temperaturas da fin a 30 grads a Quira e 28 grads a Schuol.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Il suento mes di da RTR. Con sempre verts, hits, escubridas. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Il 7 ma d'arau saia sta in Amok. La polizia arresta il delinquent Suponi e chata las armas. E sum vic vegno onora cun los card als primis per sendas da viandar, cun il pri rondo. Quals temas da quest'ura, ed gli elas quater, per vos il microfone Ursin Kadish. Buonasera. Il 7 Madarau, la fin demna passada, saia sta in Amok. La polizia parte dal fac, chi saia sta il svizzer da 43 sons, che era sa rendi alla polizia en il giura, il indis di passà. En ses auto ha iniziata las armas dal delict. Il motiv na saia bec clair. El vigna examina psicologica mein. La polizia quinta, chi il privel saia dusta. La notte in domenica avevi da in Saetim su entri in a parte da rave ad Arau, in a giufna da 22 ons era venida mazzada, si is ulteriores personas blessadas. Entande en conoscent che il delinquent ha saietà almain 40 giadas con la voice en la fulla da lieut. La Vishnanka da Sumvic vign onorada con il Prix Rondo, il primi svizzer per proiect da viandar, quai per il proiect da midar la senda che va sin la greina, dall'autra vart della val en il territori clavaus entedim la val Sumvic. Questa midada augmenti alla segirtat per viandantas e viandants e saia danitz durant, argumentesce la giuria. Il concept persistent che compiglia era in appunt da len che vin demontada sur envierne e la partecipazione dallas unions localas en lavur cumina haien contribui alla decisione. Il prix rondo è dotà con 30.000 francs. L'anterior consigliere governativ Bernays Christoph Amann diventa presidente al Consiglio della Banca Nazionale Svizzera. Il Consiglio federale la nomina el en sia sesida da dotz. Christoph Amann è attualmente vicepresidente ed entra in uffici da presidente il maggio 2027. El suonda alla grigiuna Barbara Enom Steiner che abbandona il Consiglio della banca per via della limitazione del tempo d'uffici da 12 ans. Ella è co-membra del Consiglio della banca da pil 2015 e da pil 2019 la presidenta. A Basilea striccia il concern da Pharma Novartis fino a 130 plazzas fin l'autoron. Novartis ha nomnadamain decis da sarar la produzione da biologica a Klein Basel, sco quai che il concern comunicesce vengan auters lieus da produzione da biologica a surpigliar la produzione quai era en l'exterior. Ulteriores partizions vengan transferidas en la centrale da Novartis, sco per exempel labors, tests analytics e lavurs da svilup. La midada sai a part dals plans per il nov center per sviluppar biologica.
0: La meteo.
1: I dati vin avant bler su lei, magari poi dar nivels e nivelets, quai con temperature fino a 20 gradi in lenge di nota, 24 gradi in lenge di navassa e sur selva, e fino a 26 gradi a quira. Su entrina noce serena, vin da maun vin avant su lei e le temperature crescen in zic, fino a 27 gradi a quira e 25 gradi in lenge di navassa.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Cun Sempruverz, scuvridas,

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: Trais dies zivels tums mortels dat Arau o la polizia informò oz la publicitet, que saia sto in act dat Amok, comis dat un om dal Chantum Giura. Al direttore dell'agricoltura Guy Parmelin ha presentato oz a Berna una riforma agraria che deve ridurre la burocrazia per i paesi svizzers. Nous udins scu e di nuova. E nous ens domandò se i paesi grigiums di gentiers sono contents, ma con risalves.
2: Also unterm Strich stimmt richtig und ich glaube, wenn wir noch ein paar Korrekturen anbringen können, dann könnte es eine gute Sache daraus werden.
1: E nous vens discurrir cul farer de d'armes Andrito Maget sur del schluppet de Chacha.
3: In che duch de regla da della inega don el service coi auto e lu sains mara che tot la tocca con stetti e chi se gli to de nordena de scheie tegnela buise bia pidic.
1: De mem comenza la Chacha ut grijuma Andrito Maget ans quinte la secretezas d'arma de Chacha. Che consumi per te, Masternus? Questa sera c'è alle 5. Mio nome è Tobia Faler. Già visto un'interessante missione ed una pacifica sera. Oggi la polizia cantonale dell'Argovia informò sul tums mortels alla parte del rave ad Arau la notte sin domenica con una vittima e 6 ferias. Tenor la polizia tratta quella di un amok, commis da un delinquente single. La Gianna Maria Cantieni con i dettagli.
4: I Svizzer de 43 ans di Canton Giura, che venia arrestoia in giustis, essa denunziò si post da polizia a Delemo, a di pertanto un arrest d'inquisizion. Anvers la polizia, ai omgic, chi vomi becce bain con el, schon da vende in tains pli lung. Ai auto di alla polizia, che to in a buis da sai di tipo AK-74, scoer 2 pistoles. So inter l'interrogazione detti tenor la procura pubblica di vereins indizis per inia malzogna psichica.
5: Stand heute gibt es keinerlei Hinweise auf weitere tatbeteiligte Personen. Wir gehen also davon aus, mit hoher Sicherheit, dass die Schießerei die Tat eines Einzelnen war, ein Einzeltäter. Wir haben keinerlei Hinweise auf Mittäter oder Gehilfen.
4: Il comandante della polizia cantonale dell'Argovia, Michel Leupold. I motivi in avanti becce sclaria e arrestò vedi dentant nincon ex personal con Arau nella regione ad erbecce con le umfrendes. Ter la taccia e inia persona morta, 6 invenidas blessadas.
1: Nus tornens in Grischum e guardens in Surselva. Sun vic o sun nia un premi ci onuresce l'infrastruttura turistica della Vginencia. L'ursinca dis con las novitez.
6: La Vistanca da Sumvic vigna onorada con il Pri Rondo, il primi svizzer per sendas da Viendar, quai per il proiect da midar la sendas in la Graina, dall'altra parte la valle nel territorio Clavaus. Questa midada augmenta la segirtat per viandantes e viandants e saia realizzata da moda persistente, cum pigliont in a puntalen che vin demontada sur Envirn. Il primo è dotato con 20 mili francs e vin surda a mince du sons della Union Svizzera per sendas da Viendar, e l'Uffizi federal per vias. La partita evangelica grigiuna vuol dar eras giuvens e giufnes da 16 e 17 ans il dreccio da vujar, sco quai che la partita comunicescia, esid integrar la giuventicna era per quai che la comparta personas attempadas crescia permanentamain en l'electorat. Autor tels projekts federals, la recomanda la partita evangelica duas giadas na pia da refusar tant l'iniziativa da neutralitat, sco era l'iniziativa da nutriment.
1: Nus midens encinovota Berna, tala banca nazionale questa volta. L'ado accomodamento personale ci ho un aspetto grigium.
6: L'anterior consigliere governativo Bernais Christoph Ammann diventa presidente del Consell della Banca Nazionale Svizzera. Il Consell federal ha nominato il in sia sesita da dots. Christoph Ammann è attualmente vicepresidente dentro in l'uffizio da presidente il maggio 2027. El suonda alla grigiuna Barbara Eonom Steiner che abbandona il Consell della banca per via della limitazione del tempo d'uffizio da 12 anni. Ella è co-membra del Consell della banca da il 2015 e da il 2019 la presidenta. Il Consell federal vuol instradar reglas nazionales un contro usche nomnadas mesires do conversion. Mesires che volen midar l'orientazione sexuale o l'identitate schlataina da pertociades e pertociats, maneggiades en personas homosexuales, bisexuales, transexuales o equires. La legge vertente protegia bain già usse las personas pertociadas da talas mesiras, qua scrive il Cussel federal. Con qualche plirs chantuns aion però introduzi differentes schliazions, vuole il Cussel federal examinar in a schliazion nazionale pli precisa. A Basilea strice il concern da Pharma Novartis fin a 130 plazzas fin l'autoron. Novartis ha nadamain decis da serrar la produzion da biologica a Klein Basel. Sco quai il concern comunicescia, vignan auters leus da produzion a surpigliar la produzion quai era en l'exterior. Ulteriores partizions vignan transferidas en la centrala da Novartis, sco per exempel labors, tests analytics e lavurs da svilup. La midada sai a part dals plans per il Nov Center per sviluppar biologica a Basilea.
0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Scudes l'agricoltura svizzera guarderà orta vent dal 2030. Quello provò da definire ozal cusai federil, nos en staglottiers e ramasso reaktions. E nos guardens sus trends actuels dels schluppes de ciaccia. Per esempio, da me comincia la ciacciotta grigiuma. Uno di questi trends sono i suppressori, ci sono i tenti di legali in grigiuma e ci sono i ciacciotters che hanno lasciato installare vita loro schluppetz.
3: In avvantaggio, naturalmente, vis-à-vis la salvagina, ti vengono da città per usare e vengono da dare in siete, più esatto.
1: Dopo del schluppet da ciaccia, in quinta Andrito Maget, lei sfarire da d'armes a Trun. Ora guardiamo sul stedi del traffico in grigiuma e sul sviluppo dell'ora.
0: La meteo.
6: I dati non vanno più sull'el, magari poi dar nivels e nivellets. Quai con temperature fino a 20 gradi in legge di nota, 24 gradi in legge di nabassa ed in surselva e fin 26 gradi a quira. So entri in noce serena, vai da maun vin avant, con sull'el e le temperature crescono in zig fino a 27 gradi a quira e 25 gradi in legge di nabassa.
0: Vias e traffic.
6: La via in Val Calanca viene aperta questa sera a partire dalle 6 e fin alle 8 e mezza. Se la situazione lubescia allora viene la via aperta a partire da Damaun, mincia mai dalle 6 e mezza alla Bunura e fin alle 8 e mezza dalla sera. Qua è tenor l'uffizio per costruzione bassa.
1: L'agricoltura svizzera deve sornir de più autonomia da gir e da avere in avvenir più poce lavur amministrativa. Qual è l'intenzione del Cussai federale in sia strategia agrara e lo presentò a Berna la politica agrara 2030, ci desde spioz in consultazione. L'Adrianca Martin conosce i dettagli.
7: Negina revoluzione, ma bain in evoluzione, sage la politica agrara 2030. Quadi il presidente della Confederazione e consigliere federale responsabile, Guy Parmalin. La finamira sage simpla.
8: Die Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft soll so auch künftig der zentrale Pfeiler der Ernährungssicherheit unseres Landes bleiben.
7: Per contonger quai propone il Cussel federal d'Entrauter de rinforzare la situazione economica dils managis purils. Quai cun procura per de pli trasparenza dils prezis e la fiera e sostegn finanzial supplementar per la produzione de lacci e nutrimen vegetal. Plinavon doen els elavuraturs de victualias, il commerci in detail sco els consumens surprender de pli responsabladat per garantir in sistem de nutriment persistent. Nove sorts adattades alla midada del clima doen per exempel vigni promovides en stizun ed en campagnes. In punct central è la reforma dils pagaments directs el sector dell'ecologia ed il benestar dils animals. Quels doen vigni pagai egli avvigni de pli per resultats prestai en stai per adempli les directives della Confederazione. Con quai sorvegnen ils managis purils de pli libertat, declara Christian Hofer, il direttor degli Uffizi federal d'agricoltura.
9: Das klassische Beispiel ist, wir wollen artenreiche Wiesen. Bisher hat der Bund vorgeschrieben, am 15. Juni Mai, kein Dünger, kein Pflanzenschutzmittel und weitere viele Vorschriften. Und in Zukunft sagt man, auf den qualitativ wichtigen Wiesen, der Bauer ist selber verantwortlich, wenn er das erreicht. Und man geht dann, wenn es Kontrollen gibt, schauen, ob die Artenvielfalt da ist. Und wenn sie da ist, überkommt er auch die entsprechenden Mittel. Wenn es nicht da ist, hat er die entsprechenden Mittel nicht zu gut.
7: Mit dem, dass die Etels Kriterien in Stor den Pli per insomma se vi profita de pagaments directs il futur. Ei drova sel Mainz in der Staat federal de Qualifikation el Sektor de l'Agricultura, pures droven sel Mainz in Zertifikat professional. Plinavon steuil Manage Puril corresponder a sel Mainz 0,1 Forzes de lavur de Standard, varga il Dobel de Dots. Per las Regions de Montagna valien den Ton Exceptions, di Christian Hofer.
9: Einerseits ist einfach das Grasland da, das heisst, arbeiten mit dem Rohfutterverzehrer ist ihre Grundlage. Die haben nicht Möglichkeiten, plötzlich auf Gemüse oder auf andere Kulturen auszuweichen. Und das Zweite ist, die Lagen sind oft so steil, dass auch ein Wachstum nicht möglich ist. Und darum ist es eigentlich klar, wenn man die Regeln verschärft, muss man im Berggebiet eine Ausnahme geben, weil dort Betriebsgrössen und Diversifizierung sehr beschränkt sind.
7: Tut en tot, quindi il Cusel federal cun Kurs der don 13,8 Milliarden Francs per la politica agrara, til sonst 2030 en tocken 2033. En tocken l'anciata Dezember san partides, organisations ed interessai us prender position.
1: L'Adrianca Martinsu della politica agrara 2030 del Cusal Federal ci desdimena in consultazium. E quedo ergia primas reactiums sul paquet da Guy Parmola, per exempel de Thomas Roffler, el es el president de l'Union de Powers Grijuma, els exprima precauto meig positiv. Important sei, dass als Bands de Powers agen sgiuret da planisatium e possen reagir a duras sulles müdedes. Müdedes ci possen esser una chance per l'agricultura.
2: Ein zielorientiertes System bietet sicher auch Chancen, das ist ja so, und vor allem auch den Bauern, die aber sehr gut ausgebildet sind, und das haben wir in Graubünden sehr viele davon. Ich glaube, gerade für die jüngere Generation ist ein Wechsel von einem massnahmenorientierten System zu einem zielorientierten System, und als junger Bauer würde ich jetzt das als Chance anschauen.
1: Lisa Meyerberger della Pronatura vezza qualon poter, zur Cusal Federal e Gezves dit che l'agricoltura svizzera non saia pronta per il mutamento del clima, al pacchetto di misures che Guy Parmelin ha presentato oggi, quel pacchetto non giaia in la giusta direzione.
10: Nein, die Vorlage, wie wir sie jetzt haben, ist ganz klar schwach. Es muss viel mehr geschaut werden, dass man die natürlichen Grundlagen, Bodenfruchtbarkeit, auch Apportierbestände, Unabhängigkeit von Import, dass man das besser anschaut und ein System schafft, wo wirklich die Landwirtschaft und die Umwelt zusammengedenkt wird. Und das ist mich momentan nicht erfüllt.
1: L'agricoltura svizzera mi dà in suos per una tua d'altra sorta raccolta. Da me comincia la ciacciota grigiuma e quella non per tua c'è bels ciacceders, quella è er un tempo importante per gli armarulls, als farriers de d'armes. André Tomaget è un farrier de d'armes, la Gabi de Gonda ho discurria con el sur del schluppet de ciaccia.
11: Til fravi de d'armes a tron sincera, Anflan cacciaduras a cacciadurs tot per imbien equipament de caccia. Se va per la buis, ai Andri Tomaget a Llom del Fatg.
3: Per cacciaduras è l'arma in utensil de fidonza, ad això è il fravi d'armas in una persona de fidonza che è fig important che ins comunicatio transparent ad avir din cun l'auter.
11: Andri Tomaget è setz, tiradur ed in cacciadur pisionau. Suente gli imprendisadi sco scrinari, a el faccia gli imprendisadi sco fravi d'armas e se specializaus si les pi sensibles e filigranas lavurs vit armas de tut gener. Prender de part, giubergia, unger e metter insieme un buis de caccia con tot sae spi fines parts, ai si upa un domincia di. Da quei de 300 buis vengan portades per ina revisiun ni per ina reparatura e ni non. Da quai ein radon 200 conta buis de caccia.
3: In che c'è dur de regla da della inega adon el servis scoi auto e lu sa ins mara che tot la tocca con stettie chi se gli tode in urden ad asciai tegnala buis e bia pidic.
11: Buis che tegnan dice in savens colligiadas con ina historia de famiglia sco Andri Tomaget de Clara.
3: A ier ta, se gli del bat da iau del tat ni da chi e dina, quoi ai dina in combinazione con ina emozione. Allora, per pli, so non venins aun da pa relativa ma in bia, che biar sterchiasan, ah, quel che ho e fir vedrani. Lau, con l'ovratorio tot venivano schon un depinato certas causas che fanno tutina una toccaldosa e via e perché c'è duch, yeah.
11: In a caccia che fa plage è collegiata con emozioni, con rituali e tradizioni. Denton è con innovazioni. Innovazioni che il fravi d'armas è buons da data e tir armas piveglies. Soprattutto la tecnologia del telescopio si la buis constatesce Andri Tomaget in continuo progress. In svesi ad in più dettagliato. Ad in veritabel boom, agi el resentiu primavera 2021, curzo entre la vertura da sia fravge d'armas, con la legge da caccia agi dau gli sverda alla montage della sordina si l'arma da caccia. E uan, a Andri Tomaget montau ben un qual silenziader. Denton, valo buina part tradizion della caccia grigiuna a piarder con tanta innovazion.
3: Je anal, clar la tradizion de juafen ei schon nie de piarder in tec cui anciet con quals adaptions e quals models pi moderns schon lau diens che la tradizion de juafen se je de piarder in tec ca de lauter varde cui ei ucul temps, cui ei in pas en ina direcziun ca nu schur mia in nosa sanadat, se je cul udide, se je cul afride del siet ade in avantage naturalmente vis-à-vis la selvagina, ti venies de città per usare, la venies da dare in siete, più esatto. Cioè.
11: Tenor Andri Tomaget, an la mesa data delle buis de caccia el grigiun in a sordina. Vuol dire che un ventutina ben in qual siete a rompere il silenzio e gli uaul e delle montagne del grigiun.
1: La Gabi de Gonda ci ha discorria cul arma röl al farir de d'armes Andri Tomaget. La ciacciota grigiuma comienza da mem, finia cun els 3 settembre. La seconda parte is dal 21, finia cun els 30 settembre. Che cosa già tua del magazzino della Saira sul Channel Rumänsch, quist Marcoldi al 2 settembre, responsabile per il contenuto è Livon Simon, l'Ursin Kadish, ho messo insieme le presentazioni le novità, al microfono era il Tobia Faller, è già vuoi una pacifica Saira ed in avventi un divertibile programma.

Lo co iscritto a Dios e di buonasera che cosa il programma romensch e giusto sco prossimo udins scuccio che vanno avanti colore de state in settembre che co is Lady Gaga.

Herz, mon amour, in calma, Tressa Saira, Cucianil Rumensch. Tal tennis es enche fin als 3. September al US Open. Pels Schweizers es al Turnier già fin. Per els dera quen pum Desaster quist'an, tuat zum Crudosor già in la prima runda. Sch'ultima es Crudedor ir Saira Belinda Bencic, el o pers contra la Kazacha Julia Putintseva in 3 sets. Victoria Golubic e Simona Walter da Cuira, deren Crudedesor già in Lünderdi. Golubic contra Diane Paris della Francia, Walter contra Nadia Podoroska dell'Argentina. La Giuventra Grigiuma da 25 anni era quest'anno per la prima volta all'US Open. Tazomans era Stan Wawrinka, l'unico om Schweizer. El ha perso in la prima runda contro l'italiano Matteo Berrettini. Wawrinka schmette sulla fine dell'anno e qua l'osto vesse in sedia da pensare un po' al tennis Schweizer. Wawrinka è un oldtimer e c'è d'una al melder Giuventra Schweizer, qua l'osto numero 126 del mondo attualmente. E zieva l'US Open, non vengono l'unciscia più in giù in Svizzera, zieva questo turnier, non sarà più in giù in Svizzera, entro il 100 melders del mondo. RTL, il puls del sport.

0: Vus te gleis al program Rumänsch, im Marco di Saira als 2 September, già vus in avventi una pacifica Saira Sencia. Temp per un per otras novitäts del Sport.
1: RTL Sport.
0: Nus cumanzens cun ciclissem a la Vuelta de Roz Lündergev l'etapa, bed der in Spagna del Süd a Lorca o Lorsa, tua tenor, guadagnò all'inglais Matthew Brennan, al classement generel, qual meni in avventi al spagnol Enric Mas. La Dudergev l'etapa de Damem, qual es in etapa de montagna, fin a calar altos in 2210 meters altezza, l'etapa vos ur 167 kilometers. Balapé, l'FCZ, stognerar più lunch senza Chris Cablan, al defensur so feria er al gioco contro i Young Boys wieder d'un schnuol, sclarizions medicinales egen musso, zal seggia scherpo un bindé crujo ed un bindé. Cablan saia già nie operò e crodoro se per almeny 9 mais. Serve trinforza si offensiva e reagisce con quello sul difficile commenzamento della stagione. E lo pigliò a fit alla taceda della Sambia Kingstone Mutandva, al giovedere d'imprast da 23 anni vende Cagliari Calcio e noi ce l'ho fatto un contratto fin dal 2030. Serve ha un'opzione da compra, la stagione passata vava Kingstone giovò d'imprast ter SV Ried in Austria.

0: Il di der RTL.
1: Io appena ho per voi una sorvegliata dels più importanti temi de dots, ma siamna, mio nome è Olivia Creston, buonasera. O se è clar, il sistema d'ara o la notte sen domenica, con una morte a 6 persone blessate, è stato in amok, qua hanno le autorità comunicato oggi. Elle sen fece seguire che il svizzer de 43 anni, che 7 giuse gli indigis della polizia cantonale del Giura, è il delinquente. Elle ven examinato psichiatrica main. Il motiv per gli amok è bejauns clarius, tenor la polizia o agli citau sel mainz curontiedes con una buis alla fola e si enter con una pistola sen in auto. La Vesnaunca de Sumvig veni un drada col Pri Rando, al Preni Svizzer, per projekts extraordinari sein connex con sendas de Vianda. Sumvig ha transferiu la senda se la graina, navent la vart saniastra, se la vart dreccia da la val, per qua ci è l'opli segir. La giuria lauda di anterauter il concept persistent a la realizzazione con cierpa dolma tras la popolazione locala. Sumvig surveni 20 mili francs. De Sumvig a Cuira, al marciau vegl oi barjau ir sera, probabel per vida duas scandailas. Blessaus en agin, 4 personas on istaviu evacua. La abitazione alla seconduzzada di necese de pleras famiglias on las flomas destruiu del tot. Pura so pur sein Schweizer doin survenir de ple spazi de gi, aber è de ple responsabla dat a vai pli pauc spensums administrativs. Que propone il Consell federal cio tramezza in consultazion al projekt politica agrara pel zons 2030 tocon 2033. Cum pregliau culs 4 ons avaun, vod il Consell federal impundur 0,9% ple pauc, vod di 13,8 miliardas francs. Navent l'agricultura medanti il turism, la Confederazione vugida da sana hotels da montagna, quai con 100 milions francs, cins vuda ora al zons 2028 tocam 2031. La fina mira è da da in staus d'ulteriores investizions ein regions da montagna. Sco proxim tracta il Parlament quella facenta. Taun parots, io divise da vus in abiala serra, avineva un bien divertimain col program da RTR.
2: Vuste gleis la saire culcianil rumänsch flotchesus in questa suondes nus udins in un per minuts de più della ciaciota grigiuma ci comenza da mem respectiv dallas preparativas or dalla perspectiva del specialist d'armes l'armaröl de Trun Andri Tomaget elans quinte dals aspets interessants del schluppet de ciaccia e più tard udins ci ci vegnoz enti la marella e ci c'è il mister de semi pudesse avare da cefir cula contentezza sparesce restais andervi mia nom Tobia Faler. Ci vediamo in una pacifica sera.
0: RTL. Mes Radio, mia lingua.

0: Il mercoledì col programma Rumänsch e due savocche per un'importantissima stagione grigiuma ci comincia da me.
1: Del
0: Grigium. Da comincia la ciacciota Grigiuma e quella non per tutti abbia als ciacceders, quella es er un tempo importante per als armarulls, als farriers de d'armes. André Tomaget es un farrier de d'armes, la Gabi de Gonda o discurria con el sur del schluppet de ciaccia.
1: Til fravi de d'armes a tron sincera, amflan cacciaduras a cacciadurs tot per in bien equipament de caccia. Se va per la buis, ai André Tomaget a l'om del fac.
2: Per cacciadura è l'arma in utensil di fidanza, ad esempio è il fravi d'armas in una persona di fidanza che è importante che si comunicasse trasparente ad avere con l'altro.
1: André Tomaget è sez, tiradur ed in cacciadur pisionau. Suente gli imprendisadi sco scrinari, a el faccia gli imprendisadi sco fravi d'armas e se specializzaus sils pi sensibles e filigranas lavurs vit armas de tut gener. Prender da part, giubergià, onger e mettere insieme un buis de caccia con tot sa espi fine sparz, ai si upon de minchedì. Da quei de 300 buis vengono portades per una revisione ni per una reparatura e ni non. Da quei a un radon 250 buis de caccia.
2: In che c'è dur, de regla da della inagadon el servis, coi auto è, Lusains maraca tot la tocca constetia chi se gli tode in ordine ad esce tegnela buise bia pidic.
1: Buis che tegnen dice in savens colligiadas con una historia de famiglia, sco André Tomaget declara.
2: A ier ta, se gli del bat da iau del tat ni da chie edine, coi ai adina in combinazione con una emozione, allau e pel plis o non, venins a un da pa relativa ma in bia, che bia strachiasan, ah, quel che è fir vedere, ni? Lau con l'uvratoria tot venivano già non depinati certe cause che fanno tutti in una toccaldovosa e via e per chi c'è duro.
1: Una caccia che fa piacere è collegiata con emozioni, con rituali e tradizioni. Tanton è con innovazioni. Innovazioni che il fravi d'armas è buono da adattare e tir armas piveglies. Sortotti la tecnologia del telescopio, si la buis, constatesce André Tomaget in continuo progress. In svesi ad in pi dettagliau. Ad in veritabel boom, agi el resentiu primavera 2021, curzo entre la vertura da sia fravge d'armas, cu la legge da caccia agi dau gli sverda alla montage della sordina si l'arma da caccia. E uan, a André Tomaget montau bain un qual silenziader. Denton, valu buina part tradizion della caccia grigiuna a piarder cun tonta innovazion.
2: Je anal, klar la tradizion de Juafen ei schon i de piarder in tec cui anciet cun quales adaptions, quals models pi moderns schon lau diens che la tradizion de Juafen se i de piarder in tec de l'autra varde, cui ei ucul temps, cui ei in pas en ina direzion che nus urmia in nosa sanadat, se i cul udide, se i cul afride del siet, ade in avantage naturalmente vis-à-vis la selvagina, ti venies de città più russa e venies da dare in siet, più esatto.
1: Tenor André Tomaget, an la mesa dat delle buis de caccia el grigiun in a sordina. Vuol dire che un ventutina ben in qual siet rompere il silenzio e gli uaul e delle montagne del grigiun.
0: La Gabi de Gonda ci ha discurria cul armarul al farir de d'armes André Tomaget. La ciacciota grigiuma comincia da mem, fine con il 30 settembre. La seconda parte è dal 21, fine con il 30 settembre.

0: Culsa nel Rumänsch Pacific vers la mezza e dalla mezza ventanus quadüne oz la Marella oz culla cuslidra de mister Corina de Nuder.
1: Ja, ich habe la possibilità de fer calciosa ci fa nier content e la contentezza es loras gira calciosa ci fa plagiar.
0: Plagiar vi della lavur em erls umems ci vegnen avente til la Marella de Doz, certs em cia topus veltlur mister de Sömi, otters cun un perstürtes, la Marella de quista saira, da vende la sese mezz in quista zondes. Vuste gleis il programm della saira, sul Cianil Rumänsch, edi o assaggia a dia paroz, al microfon so fat compagnia al Tobia Faler. Cia vision avente una pacifica saira, e ste bene.

0: RTL La Marella.
1: Anschatta uest on Melis Juvenils entschiet ein Schweizer Lurenprendisadi. Den Taun konsequent sehr quel Kass, sinds Reste till den Premi streng, tocke till la Pension. Quai è ple e ple de rar el Kass, di Corina Denuder, cusseledra de profession.
2: Il mondo del lavoro che è müde schwelt, e nus constatant, che els impiegos e les impiegedes müden de più la plazza del lavoro, della profession.
1: Chi de nus ebbe schon staus in quella situazione, ce les domandaus, che la cina profession è proprio la dreccia. Ne si fos forza tutine meglier de fa in emidada, sedi qua in forma de scolazione, ne forza del tutto faccia ce auter. Las vias tilla profession del siemi en differentes. Certins on schon un flau ella tilla primem prova, auters miden mi streng, magari schizon pleres jedes.
2: La giusta via el individuela e na in mince cas es la via directa possibla o er la meldra.
1: Mo, contas vias drovi lu propi, tocan ce mincina a mincindenus o un flau sia profession. Alla Marella de Dots raquentan quattro persone de lur vies tot differentes, de las storches, del via mainz, alla cerca del drec mistrin. Al microfon, Zell'Angela Hendri, cio ebbe de l'uvrausch cum primsco moderatura ne giornalista.

0: La Marella.
1: Miradura, scolast, cugenier ni forse tutina laboranta de chemia. La domanda suenta la dreccia professiun facenta. A quei certins e certines adina puspei durant la vita. La scelta è gronda, las vies possibles paren infinites. Co po mai decider ce chins volen prender? Cica sa bovina von, an cuira sa venza git tier in cusseiader ni na cusseiader de profession, sco Corina Denuder.
2: In postüt persunas più giuvnas vengen ad una d'arciò cu la domanda ceva la via giusta de la profession. E ils più pocs imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tot la vita de profession.
1: La Marella de Dotz se facente cu la domanda «Contas sviadas trovi lu propi, an tocan quinsamfla la dreccia via professionala, sia via». Adieu, sunora Pfister, pi che vus te gles l'emissione.

0: Enfla la dretcha via professionala, con quella sfida veninus confrontai già baul. In che sente quei gi per gi è Patrick Barros Sousa. Sco scolast primar della ciuna sisavla classe, vesi el che quei sei gi già per parte in tema in quella via dicna. Ad ella demanda, fa un imprendissadi ni fa scuola vinavon, ie studi già pitart, ni bo.
1: Depends, questa è la domanda centrale per un momento. Ed è questo qui. Minchun vuole essere fare un studio, se vuole essere avere minchun un bachelor o un master, ed è il squitch enorme.
0: Che quei stoppi d'anton può essere la via, principalmente può gestire una vendita lanciata, per jetz seggi el setz in bien exempel. Scoglium de Trentons, Patrick Barros Sousa ha raccontato a me con un suri cordial durante la visita al studio. Ella ha in prim fagin imprendissadi sco elettricis de montage e lui in secund sco elettroinstallatur. Quai su entra vi visitau la scuola reala. A su entra quai si uvina von?
1: Sì, ma era una buona storia, in sé. Raso, non si va proprio ce voleva fare. Per me era però clear ce voleva restare nel mondo dell'elettricità. Sono loro decisi di dire giù cuira, insieme con due altri colleghi, e fare la matura. Ed è loro fatto la matura tecnica, la tecnica berufsmatura, ed la debito magari svelte, cioè, ok, questo manster tecnics, e dire fare un studio tecnic, cioè che diventa una grande challenge, ed è perso un po' la voglia, stelle dire. Parallel va wieder zu Ferbjer con i Feinds, con Juvier Balapé, er schlöbjer roba, zu Pudaf, adüne der zu Pilier Part, per exempel Summer Camp, oder Scherobas, zu Scher Champs, zu Waffjer Feinds. La debba doccia, ed è schon ein un gran Korpel, zu Feinds, e zu quasem Stemm, magari, de Speeren. Ed, si avesse un giorno magari lunch, e di scuola, noto come i genitors, su ne loro nie sull'idea da fer. La scuola 8 di pedagogia.
0: Voi avete declarato che è stato in processo che si è sviluppato, voi avete tenuto questa idea di no, forse è tutto in un buco che ho letto il fai, ho letto fatto c'è altro. Hai dato il momento, quel giorno che voi avete deciso, non è quel proprio stato in processo per lei?
1: Ed era un processo un po' divertente. Se c'è una volta per qualcosa tecnica, era per me chiaro, con cui c'è giocato bella pe, era per me chiaro che forse qualcosa è nel mondo del sport, e faccio che c'è in sport. Allora era un po' macchina, un po' l'idea, e non era proprio c'è sgiur che volesse che fare. E allora proprio da un dia l'otter, andava semplicemente a non so una volta per i requisiti di informazione alla scuola 8 di pedagogia, e là alla sera era chiaro che volesse fare.
0: Il momento decisivo per se mi strendi il siemi. Se un momento decisivo. A quel vuole scolare la scuola bilingua quera che se scolare se si scolare agen. Paul Nittart.
1: Con cui c'è porto già in abuso da manchesterzi, differenze manchesterzi c'è da fatto. Non deve lavorare a scuola elettrica, è il tempo per lavorare a altra roba. Passa il museo a scolare che ci guarda ora il mondo del lavoro. E arriva, e tu forse un po', tutto, però arriva un po' di influenzare, giusto la 5-6 la classe scolare, se dir dirgli, tu sei lavorato sempre bene con lei, perché volessi che tu fare qualcosa altro? Fic cool è, in un certo tempo, se non è in scolare, c'è va a fare una volta a scuola, e quello è da dire, signor Barros, el va a avere ragione, siamo una meccanica di autos, ed è faccio che gente.
0: Patrick Barros Sousa setz a un vasto campo di interesse. El dat bugemba la peiti al club de Panaduz, lavora bugen insieme con Afons, va bugen inviati. Et el fotografesce e bugen.
1: Er questo c'è sempre una storia. Ed è tutto niente sempre step by step. Avevo già un po' in famiglia, il bab, il tat, eccetera. Ci erano una fascinosa della fotografia. E noi avevamo già una camera con noi. Ed è l'ora di questo tempo di corona. Ed è der, o tra su, ma c'è un tipo che deve un po' c'è terrore. C'è fece davanti a lungo russo. Essere mio Jersey per montagne, allora ero soletto, e mince volte c'è der che si pensava, wow, questa è una bella fotografia. E allora dei cominciò con una camera, poi allora con una drone, e di era proprio un learning by doing, e si sviluppò un grande hobby, una passione era, e semplicemente potrei tenere fermo questi momenti, che era per me un highlight. E da scelta sviluppò il mondo fotografia per me. Per il momento, quando ero un po' professionale.
0: Per sapere ogni omis dus projekts de cor, riduzesse Patrick Barros Sousa il pensum in scuola. Jum, kei carschiu sia schlarigna, enceiva fotografà a filmada speras professionalmein. Festivals, nozes, portrets, occurrenzas de sport ni e animals. Il fotograf lavura sur sa sets e decida ce che vigna von sia camera. Da famo inni lauter pli, pia mo da scola ni mo fotografà, quei savess il giuven ingedinés bu mettere von, sco el tradesce mi.
1: Asso quei il mix de semi. E da dine dit, ucce dvaint pilot, ucce dvaint pala peis professionel, ucce dvaint qualciose ce faccio gent. Ed è faccio se qualciose ficcio gent.
0: Weiss du jetzt, quina gaggiu dubis, cosa es dici, ah, e questa aula dreccia via?
1: Me, also, e guarda ozze cina vos, e dis, a mia mia, mia mamma, mia bab, dis mi ce vota, questo è il più cool che ci devo di affer. Una delle più cooles decisions, ed è fesco e dell'undergiorno.

0: Adina, che figgess e un'ina gala midada professionale, vai a ciao visita a casa. Seraina Giovanoli, 36 ons, statta Schampf, mumma de Dusa Fons, in Ceun, Adella a tutti i mistrins sut in tec.
1: Hai, questo è un special, hai. E scuda per tutto, questo è buon, questo è un po' di mai buon, hai. Aber, io ho fatto bene. E deshalb ist es gut sie fans fin kurz avanti als clients venien oder erst gut avanti nel kurs e sie was toll kurs sie da in usolure minche tan chi aber na düne was mo eine grande pose
0: con clients manager Seraina Giovanoli sia clientella che ventirele al studio de coiffeur che già alla fin dil sulle gest per la stiva della famiglia giuffna a sella chonche de kurs. Lu manegia il curs de fitness, che la dat sco in struttura scolada, mince mai il margi sera. Trenament con cintas, ni per tudest, schlingen training. Sis de quales cintas penden vit traves e la stanza sud il tec, drizzada en sco in pin studio de fitness. Qua fesa ad in struttura de fitness, sis duas professions, speri esser mumma, en la passion de Seraina Giovanoli.
1: Also, ich gucke auf uns, ein Pläsch, ein müder Mind, ist besser kreativ, ist so bells Diskurs, gutes Clients, ein Pläsch, ein Fitchbein. Und Fitness, das ist halt so mein Hobby, und du hast ein paar Fisch, und man steht, und das ist halt schon Fitchbell. Und er lässt es lauren, gutes Lied, ist so motivierend, ein Pläsch, ein Fitchbein.
0: L'Uvracula Jelt, quei mancava non ad me nella donna de 36 ans durant seu un prim imprendissadi suente la scola superiura.
1: Das eva un po difficultets con saider, c'è taf che vaira bota sa vaira c'è c'è voles e mia vaccin es faliniam e lura pudavi da ste da d'una ira lavorer e plegiava bain e ne lura clapo la plaza alla punt e hai, da lura fat faliniam.
0: L'uvraculs meuns, creanzi c'è od intog l'en, esser creativa, la lavur de scrinaria agi plegiu, mo in a seconda ga facessi ella buil medem imprendissadi se la studegi usse na vos. Il medem pastanton, il secondo imprendissadi de coiffeusa, letz facessi ella a dina puspe. Esci seggi busta o simpel de deun in a gancia iver ter null.
1: Esse va vaifach c'è nu volaf bi fer falin jamme, e l'ura der per me scu clear es es stell virkel chos uter. Hei, et eva verl sustende mia familie, que es halt schon erfitsch important. E lura, e kratsche nun en enche stüb joo schebger. Einfach fat. Hei.
0: Adi drova aber tut in ein tic courage. Koi, quai stau in quai moment per vus?
1: Hei, i drova schon courage. Des schon, cum quai fösen us, proprio le paie senche pipic, ne schuente il giarsonedi da falignamma, i trovava schon courage, ed è crai quel courage non avessi gies e non avessi giel sustento accesa. Ed el stava ne d'una da vos me, e mi dit, hai, c'è pleasure te, focque, e lura, hai, usce giava quei propri super.
0: Veis vus x en seculus rovineu dubis, also, che vus veis asciter ciao, ma, e quei schon stau i andrecci, che vai il facci quei?
1: Nein, nicht grad. Per me der auch schon klar, c'è les fair qui.
0: La Mumma de Dusa Fons agi ossen flaus es mistrins de siemi, sco la gisetza. Mo dein Rezept contas gacken si ci deigi ni stoppi mi da clamada an tocken chi segi lu propi la dreccia, jetz sa la donna sportiva ad aviar tabù.
1: E penso che questo è tutto differente. C'è, eva ci do quels ci sem precis che ci volessen nir, c'è, eva ver mia sor, quella, ho detto in prima classe, c'è la les nir magistra, ed è les nida magistra, e hai, ho so, ence halpedagoga, aber ence d'una sulli stess. E per me volava qui einfach usa de pü. E penso lois, sai, mincin un po' differente.
0: Forse se domandeis vous è, elegessi a vuotza naga a mia profession. Figgessi eu da nova main la midema via. Quella domanda vai eu accentau durante mia prossima intervista.

0: Miu proxim protagonist vai a visitau la plazza de la Vuh. Niginas sviadas, drec ni seniester, mo ben la lingia directa a tier si acclamada preferida a el priu.
1: Io sono il Daniel de Plazes de Surroin, 33 ans, lavuro scolenari.
0: A quei già da pi imprendisadi.
1: Qui mava per un curi in una plazza d'imprendisadi, vau fatti differenze fu frignadis. L'uso vignu la decisione alti spert che l'en e il materiale con qualche oles l'uvra. Allora le domande scrinari in di lenari, so interplirs fu frignadis, se lo stau clar che oles fa le lavur de lenari.
0: C'è fascinante vos il più fecce del lavoro de lenari?
1: Il più bisco lenari è la variazione delle lavori. Indi è in un bureau o planisce in una casa, al di suenter è in svida produzire gli elementi per quella casa, con l'antica casa lo produzire si di montare quella casa, se il baguette, e è il più bisco momento per invece ho detto quello che ha fatto, ciò che ha dato.
0: Hai dato in un momento che vos vester ciao, ma forse tutti non fate ciao auter.
1: Als Betrag sind schon echt ecke, ma quello spert pus besser mit au, din sehr contents, con quel kinsa stiava fa minche di.
0: Als c'è inse forse udi in dus de quals Betrag, c'è che quei vesse vuo esser?
1: Con quei che mon fit budien con maschines, è schon stau l'idea de fa stiella direzione din maschinijons de din excavatur, ma io sai che ho visto altri esperti lungo russo perché è noch mio meine lo fece monotone lavoro.
0: Per Daniel De Plazza è la professione del Siemi quella con massa variazione e nigina lungurialla. Ascia è quale durante il tempo libero. Un giovane che porta una capeccia con pala si muove bugen. El va con schis, a buldra, ni a viaggia. A c'è gi Daniel De Plazza le persone che maneggiano mo in apprendisadi. Na, quei va doch po' pliozzi il gi.
1: Io capisco quella vista. Ozzel di ans scibia voies a possibile dats per la vetta che sa fa decidere con 15 giorni sonce che fa als prossims giungontons o i busci sempel. Da jetz a nos au capi mincin che fa in secund ni a in tirz apprendisadi.
0: El set se gi zwar adina stas lenari de pisse apprendisadi, ma il leog de lavur agie el mi dau den terren. In prima l'anquart, lu e Jappazel a suenter a rabeus, nu ca lei anussa. Ad eschel agie inflau si profession gian avend lanciata, deti per el insumma bu mo quella via, requinti de surein durant caltai a tia rinalsa. Mo cicei stoppi propi esser.
1: Al pligé et un armiu maniel più importante. Jetzt con Danes sans traccio bufasci biasco con pligé.
0: A con ils che terligen ad insuri risponde el mia devosa domanda. Se vus vesses una gà 15 giorni e se vesses ancora io x in apprendisadi, x in escolazione, c'è figesses?
1: Io figesse puspe lenari. Io dice vens, se stuess una gà fai un apprendisadi e d'estias bufa lenari, se vesse buccio che figesse.

0: Daniel De Plazes, eis el forse in excepzion per vi enflau siu destin professional schon suenter l'emprema storta, già durondi emprendisadi? Ni gecem pau placativ, la profession per la vetta dati struspli. C'è manegia Corina De Nuder la cusajadra de profession leutier?
1: Ils pipoci s'imprenden ozindi un mister e resten in quel durant tot la vita da profession. Punto er las possibilitäts ch'elles sun vastas e la generazion più giuvna tira era nütz ch'elles possibilitäts. E un puschüt er un po' da metter in domanda calciosa ed er els müda meins es confermer cul muand da lavur actuel. Il muand da lavur ch'elles od una gel müdo e ozindi es müda l'er els müda meins capiten forse un po' più schwelt. O vengen er realisos più schwelt.
0: Els resultats din report di Uffizi Federal de Statistica del Fenadur mussen il midemma lec. Ion Vergau ha circa 1.800 persone midau plazza. De quei redun 4% en teifer la midem interpresa e tu dels auters han fatto la midada en in autra facenta. C'è che croda e en ei cula via dicna pren il diember de las midadas professionales giù mercantamein. Fertan che radun in ciunavel de las persunas de 15 entocan 39 ons al midau plazza ion 2021, es ist auti las persunas de 51 entocan 64 ons sullettamen 6%. Gest persunas giufnas staten sa venza von grondas decisions. Denton è pitar de la vita san de mondas adina puspe compare. C'è il meu proxim pass? C'è possibile dats vaieu? C'è scolazione drovio per quei ni quei?
1: Il nostro sistema di formazione permeabile sporge le possibilità di fare da Mainz e la carriera. E il comandamento è semplicemente importante che il comandamento sia in una formazione di base professionale o che sia in una scuola media. È semplicemente importante fare un calcio volta un primo diploma.
0: A lui stata nozilgi en comprejazion cun eun avonciun contons massa portas aviartas. E Corina De Nuder, cei cusajadra sameden, a bo facmo ina via. Avon la cusajazion professionala a ela luvrau bia ons sco pedagoga curativa en scola primara ni en scoletta. Avon eis ela stada scolasta sil scalin primar. Si in primi stregn ei bupli automaticamen el de vos, survien la cusajazion de profession in una nova montada. La clientella de Corina De Nuder vegn ozilgi pi baul et or differents motivs.
1: Els vöglien savair un po' cicce dos lio encia e mettem mince tender in domanda la situazione actuela. In più es pem appunto ens smüderi ils interess durant la ecna carriera o er il già wüst sie wie eine neue Schwede und sie wünscht wie lup professionell es po formier durant il temp de lavur. E allor er lausche dit Work-Life-Balance e con quei avuant de temp libero.
0: Work-Life-Balance in a nozion che survegna dina de pli importanza el mundo de lavur, sco la cusajadra de profession declara wie ne von.
1: Un müda meint de pi boda dats und schon il javüsch un po de pi flexibilität per soluzions individuelles o la compatibilität de la profession cu la famiglia o un po la domanda del sen de la lavur.
0: La lavur sto pi ia prau cu la vita privata, a bo contrari, sco quel il patrac era forse una von ons. L'autier vegn il gron mantun de pusevladats a las differentes rutas che mincina a mincin de nus sa i. Mo covese el la luo? La dreccia via.
1: La gista via è l'individuela e na in mince cas es la via directa possibla o er la meldra.
0: Se perfecciona mi da la profession per vegni contents ni perché la se comporta cu la vita privata. Quei trova coraggio. Ed è bozzi c'è per mincina mincina. E la cusajazion de profession deti denton adina puspe surpresas, tradesce Corina De Nuder.
1: Punto un po' che ha capito che la nostra clientella già vuole il mio mind completo e mince tempo per avere una lunga carriera con gere sfide c'è un gira di nire breccia in quella situazione è senz'è stutz o stuttas per part con kent energia e kent courage ce la liet op per part per fer usche una via completamente nova con der ciò geras schwides e per part er perditas finanzielles.

0: Mes quatter protagonists muossan la diversitat. In ha anflau sia profession da siemi, schon sco giuvenil, ed è stas fideivels ad ella tocca notz. El vuole uspo fa ina midada. Auters han perstu eu i sviaments per arrivar al dretsch leuc. A puspe auters en persuadi che lur via professionale è un de gitsch po scritta alla fin.
1: Nus vains usche coole chances in nos paeis, nus podeins fer usche bger. Se tu non esch contente con tia mincia di, con tia manster, fa quel cio sotter, prova or. I da usche cools mansters, cias pa lavorer da lindesci fin vendere die da vair. Propi er, ne passion vide questa lavur.
0: Ina causa muessen tuttas quattr historias. Ei dat bo la dretcha via professionala, mo ben bia differentes. Contas stortas, contas svultas, che mincina a mincin de nus sto fa, per quei dat in igin recept. Esser due numnadamein quella clamada che va a prau con insets e che fa plager, gi per gi. Producente de quella emissione è Anna Serarda Campel stada. La redazione Nora Pfister, che ha e setza già facina ni l'altra storta professionale. A co vesi otir vus?

0: La Marella. Nus vain udiu avaun a La Marella de Nora Pfister cul tetel Contas sviedas professionales drovi per anflar la dretche via. Nora, cotir erter dati bie persunas cionem priu de scolasta on fac cafau, ne mecanis de d'auto, bie mistrens divers avaun ce lu luvra al mond de las medias. E te as mi dau profession das ancurece la dretche direcțiun. Se quai stau il motiv de coce te as elegiu quai tema per la emission de dots?
1: Ja, quai ha naturalmente e giugau in rolla cui sunt decidite pil tema, ja sai o dacne experiencia con grev chi sa esser de prender la dreccia decisiun cui sei giuvens, ter tut quales puseva dats quinzage e. Ma o sai u i dat bu in a fallida decisiun. Sviades en bu ex num ce schliet, ja ella sancizun portavi in a vontei. A gradossa che bia giuvenils han anciet ils imprendissadis lanciato uest, vai eu simplen le umassà che vias professionales san esser fitch differentes a chi dat bomo in adrece via ad e bomo in adrece profession.
0: Se qual un pau in model cun in datum de scadenza imprender in mistregn arrestater quel l'antira veta?
1: Scola Cusseiadr declamada a gece l'emissiun dati sona d'ina pi pau ca jeut ca fa qua iascia, ma io credo il buchi vini in suma bua da el futur persunas ca se deciden cun 15-16 per ina professiun a stata nutter quella. Io credo la mi dada è simplemente ca omis duas possevla dats san esserots in success. Cica eventirevels la vita duronta e la mi dema clamada grada si ben sconsi ci ca la curaja de s'orientada niev professionalmente.
0: De cos'è quell'us mi dau? De co mi den persona sozzel de plesevens lur clamada c'è un avon c'un contons?
1: Avon c'un contons eri biapi usitau cins steva suenti imprendissadi nil studi el medem menagi ni cins surprendeva forse scizun quel des genituurs, savense toccan la pensiun. Adoz è questa mi dau feci, il mondo lavur se svidu pesce pi spert, i dat massa differentes vias de vignita la medema clamada, novas funcziuns neschen, abia interpresas specien ca lur collaboraturas e lur collaboraturs se scolescien ad ina puspei. Ad accela varte in elas species dils luvres alas luvreras samidades, per bias quinta noz bo primo in a paga si gira, mo bene il sende la lavur, possevla dats da se svilupà, la flexibilità, la compatibilità della famiglia e la lavur, nie in a buona baloncia de work-life. Se quei va popli a prau con la situazione attuale da viver, lu prende in scagio piccion genei in a midada da plazza, che è un pibaul.
0: Te has arrestau con 4 persunas, cien idas tot differentes vias, ne vende l'enari cianfla schon baut sia profession de siemi, tocca tir persunas, cia on sapientive mein auni nieden schiet tot de neif, ne eschi zum pleres jedes. Oi dau ein tot quels disquers in moment, cia arrestaus spazial mein ein memori de te.
1: Ja dau bia bia la situazions, plen emozions, il tema è già fitch personals, mo ina alu propi cefau mei, ed au intic de patercia, Patrick Barros Sosa, il scolasto fotograf, le zazza cugec, sin fa bugenzi cei, lui e quenianc la vurpli. Quai vuol gi, cins sto semplemen inflazi cei, cins fa bugen, a quai gi per gi, a lui anz acemen inflau la lavur del siemi. A quai e credo acemen sintic il recept, ad in salu semplemen fa mince gi quai cajai a cor, a sin fa quei, credo eu, lui è in eventirevel senza acclamata. Io voglio mettere in de mondo quei etermamezza, e io credo che è veramente scia. Plagevi del lavoro, quei porta lui contentienza, e quei è essere musau tircels tre protagonisti che io voglio ciao intervista.
0: Ci prendes teus personal, ma in con te, se anter ti es intervistas e ricercas per quella Marella?
1: Che le vie professionali sono diventate oggi biapi individuali a chi dà da cimegnanc la dreccia via pli. Mincina da quelle 4 persone apriu tutta in altra via a tutina in tutti arrivai oz leu non che lessen esser, nislimens pil moment. In qualin amfla si professione da siemi forse schon concedis, resta lu fidevels, ni fidevle a quella, ad auters droven uncides ni e pliras novas anciattas. Per me è semplicemente confermato che ins des bu cumpria l'acna via professionale con quella dels autors. I dat persunas che san cun 15 ni 16 exact ce chi volen, Ad autors drovan da pli temps, rinnan experiences, ni ugegen pli tarda una gaina novan chatta. Et tut quellas variantas en til tutta fagian urten.
0: Nora, grazie pel discuers. La Marella de Vart, la dretja via professionale, se vai vus tatlada tutel tiams sin rtr.ch/cultura.

0: Pel vus al puls da la musica.
1: RTL.

0: Il di der RTL.
1: Ich habe noch per vus in a survesta dels pli importants temas de dots, ma siamna, mio nome è Olivia Cristan, buonasera. Ossa sei clar, al si tema d'ara o la notte sen domenica, con ina morta a 6 personas blessadas, è stau in amok, quai an las autoritats comunicau oz. Elas en fitz sediras, c'è il Svizzer de 43 sons, c'è 7 jus agli indisdis de la polizia cantonale del Giura e al delinquent. El ven examinaus psichiatrica main. Al motiv per gli amok è bejaun sclarius, tenor la polizia o agli citaus al mainz curont jedes con ina buis alla fola a sianter con ina pistola sen in auto. La vasnaunca de Sumvig ven un drada col Pri Rando, al Preni Svizzer, per projects extraordinaris ein connex con sendas de viandà. Sumvig ha transferiu la senda se la graina, navent la vart saniastra, se la vart dreccia da la val, per qua ci è l'opli segir. La giuria lauda di antarauter al concept persistent a la realizzazion con cierpa dolma tras la populazion locala. Sumvig surveni 20 meli francs. De Sumvich a Cuira, al marciau vell oi barjau ir sera, probabil per vida duas scandailas. Blessau zenegin, 4 persunas on istaviu evacua. La habitazion alla conduzada din a cese de pleras familias on las flomas destruiu del tot. Puras a purs ein Svizzera doen survenir de ple spazi de gi, aber è de ple responsabla dat a vai pli pauc spensums administrativs. Quei propone il Cussel federal ciò tramezza in consultazion al project politica agrara pel zons 2030 tocan 2033. Cum paragliau culs 4 onza vaun, vod il Cussel federal impunder 0,9% ple pauc, vod di 13,8 miliardas francs. Navent l'agricultura midant il turism, la Confederazion vugida da sanar hotels de Montogna, quai cun 100 milions francs, cins vud da ora al zons 2028 tocam 2031. La fina mira è da da in staus d'ulteriures investizions ein regions de Montogna. Sco proxim tracta il Parlament quella facenta. Taun paroz, io divise da vus in Abiala Serra, a vineva un bien divertimain col program da RTR.
0: La Saira der RTR. Un sempre verz. Scuvrides. E hits. Musica non-stop.

Musica per Linne Schradin. Per Dai. Per Mai. RTL. Simplemein.

0: musica per in escadin.
1: Left your innocence there.
0: Per tai. Per mai.
2: FDF.
0: Simplemein.

I ve seis bun schluppets, giai vel girando c'è da letz, giai vel girando c'è da letz.

Che portas tu, sünteis divé? Sarpei d'ardisch, ma püppais que. Sarpei d'ardisch, ma püppais que. Uei, che pupun, uei, che grandezza, co c'è la lugia, c'è bellezza. O sci da nanne, lasciam dar, trai strattas be per insaiar. Trai strattas be per insaiar. Sün quai sarpei darti la sporgia, il diaval nuglia sin accorgia, e ti racunda let, or dalla cionna dal slopet.

Amund sco un marniac, Gionza parlot ce ferm tabac, Gionza parlot ce ferm tabac.

A cha, da Jon Guidon. Da l'Ester sun eu oz tuornà, chantont in vivel grez cha cha, en a giodù il grond plajair d'un vanturaivel leit revair. E duas se chanten mamme sor, e taitl, e pasch resaint il cor, e sun containte fortunà dal sentiment, e sun a cha.

Lungatg rumantsch dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch pert fatg, sans il patratg strousch fol tarvatg. Lungatg a met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard dil mont.